lontano da qui, ma forse va bene così. Oggi me ne sto da solo e sto per conto mio. Forse era un po' meglio prima, era un po' meglio anch'io. Vago in strade senza meta, come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio.

Panciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole e per te il succo delle mele e per te il

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

Dimentico tutti i ragionamenti, la notte sto ubriaco e ragiono meglio. Libero dai condizionamenti, sobrio colleziono solo fallimenti. La notte mi porta consiglio, forse per questo che resto sveglio all'alba. Mi addormento che il buio si

0: dimentico tutti i ragionamenti.
1: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.

0: un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Amore. Questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
1: Lino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Ancora un incidente stradale ieri mattina all'incrocio di Penitro, uno dei punti critici della viabilità formiana. L'incidente ha coinvolto uno scooter e un'auto, richiamando sul posto le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118. Sono stati effettuati rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare le relative responsabilità. L'episodio, comunque, al di là dell'entità, riaccende i riflettori sull'intersezione, quella di Penitro, che da tempo è al centro di numerosi incidenti. Una situazione di pericolosità all'incrocio Penitro, dove la conformazione della strada, il traffico intenso e le manovre di immissione rendono delicata la circolazione e richiedono interventi strutturali per migliorare la sicurezza con la revisione della viabilità, una diversa regolamentazione del traffico o alcune opere in grado di ridurre il rischio di collisioni. È finito in carcere a Cassino Aniello Prisco, 55enne campano che si trova agli arresti domiciliari a Minturno. L'ufficio esecuzioni penali della Corte d'Appello di Napoli ha disposto il trasferimento in carcere dell'uomo, che deve scontare una pena definitiva di 9 anni e mezzo. È stato arrestato dai carabinieri della stazione di Minturno, dove si trovava agli arresti domiciliari. L'accusa è di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il traffico di droga partiva da Marano di Napoli, si era esteso fino al sud pontino. Secondo l'accusa, la droga arrivava in aereo a Fiumicino e con auto giunte appositamente alla Campania veniva smerciata nel sud pontino. 8 le persone indagate, di cui 7 arrestate, e sempre in base alle accuse, la sede dell'holding sarebbe stata la concessionaria gestita da Aniello Prisco tra il 2021 e il 2022. Nel giugno 2023 l'organizzazione venne disarticolata con un blitz che portò all'arresto dei componenti del gruppo, che per il trasporto della droga avrebbe modificato i veicoli, predisponendo i vani utilizzati per occultare la sostanza stupefacente. Il 55enne campano è stato posto agli arresti domiciliari, che stava scontando in abitazione nel territorio del comune di Minturno, e ora è finito in carcere a Cassino. Il boom di presenze che Gaeta sta registrando anche in questa stagione estiva conferma la straordinaria attrattività della città, ma impone anche un impegno costante per garantire il giusto equilibrio tra accoglienza turistica e vivibilità per i residenti. Con questa nota, la coordinatrice cittadina di Forza Italia di Gaeta, Maria Weschizzi, interviene sul tema della gestione dei flussi turistici, della viabilità e del decoro urbano, confermando il sostegno all'azione portata avanti dalla amministrazione. Tuttavia illumina anche una situazione che va regolamentata e va migliorata. Bisogna potenziare ulteriormente le attività di monitoraggio, afferma la nota del coordinamento di Forza Italia di Gaeta, per scongiurare fenomeni di sosta selvaggia e microdegrado legati alla movida notturna. Per garantire un'estate ordinata viene evidenziata la priorità operativa su cui l'amministrazione è già attiva e che vedrà un ulteriore incremento nelle prossime settimane, con intensificazione di controlli serali e notturni da parte delle forze dell'ordine nei weekend e con particolare attenzione al rispetto dei varchi della ZTL a Gaeta Sant'Erasmo e a tutela delle aree pedonali. Per alleggerire la pressione automobilistica sul quartiere storico è inoltre prevista una maggiore valorizzazione delle aree di sosta periferiche collegate al centro e alle spiagge tramite i servizi bus navetta dedicati. In materia di igiene urbana dovrà essere intensificato il monitoraggio sulla raccolta dei rifiuti nelle zone a più alta densità turistica, con l'obiettivo di mantenere lo standard di decoro che contraddistingue la città. Ancora una volta la natura sceglie il litorale della Riviera di Ulisse. Nella tarda serata di domenica una tartaruga marina caretta caretta è risalita sulla spiaggia di Levante di Sperlonga per deporre le proprie uova, regalando al territorio un evento di straordinario valore naturalistico. a rendere possibile la tutela della nidificazione è stata la tempestiva segnalazione di un cittadino che intorno alle 22.15 ha notato l'esemplare emergere dal mare e raggiungere la spiaggia. Una telefonata alla cabina di porto ha immediatamente attivato la macchina organizzativa dell'ente parco regionale di Via di Ulisse, che insieme alla rete Tarta Lazio è l'unico tra i parchi regionali del Lazio autorizzato ad intervenire direttamente sulla manipolazione delle tartarughe marine e delle loro nidiate. Gli operatori del parco hanno raggiunto il sito dopo la segnalazione. Sebbene la tartaruga fosse già tornata in mare, l'analisi delle immagini e dei video realizzati dal cittadino, unitamente alla lettura delle tracce lasciate sulla sabbia, ha consentito di individuare con precisione il punto in cui erano state deposte le uova. Una volta verificata la posizione del nido, gli esperti hanno valutato come la vicinanza alla battigia potesse rappresentare un rischio concreto per la loro sopravvivenza, esposte sia alle mareggiate che al passaggio di persone durante la stagione balneare. Per questo motivo si è deciso di procedere al trasferimento della nidificazione. Gli operatori del parco hanno ricreato manualmente una nuova camera di deposizione, mantenendo le stesse caratteristiche dimensionali e morfologiche di quella originaria, ma collocandola circa 13 metri più all'interno, in una posizione ritenuta più sicura per consentire il corretto sviluppo delle uova. L'area è stata delimitata e messa in sicurezza nel tratto di spiaggia della Grotta di Tiberio, compreso tra il Lido La Casetta e il Lido Alta Marea, dove rimarrà costantemente monitorata fino alla schiusa, prevista orientativamente per i primi giorni di settembre. Ogni nido di caretta a caretta, ha sottolineato il presidente del Parco Regionale Via di Ulisse, Massimo Giovanchelli, rappresenta un patrimonio prezioso per la biodiversità del nostro territorio ed una responsabilità che sentiamo profondamente. Siamo orgogliosi che ogni estate queste straordinarie creature scelgano le nostre spiagge per dare vita ad una nuova generazione. Il nostro compito è fare tutto il possibile affinché questo processo naturale possa compiersi nelle migliori condizioni. Nuovo appuntamento sabato con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. La raccolta si terrà nella zona di San Pietro al parcheggio dell'ex stadio Nicola Perrone dalle 8 alle 12.30. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Torna la colazione al mare del centro diurno socioeducativo Don Bosco, promossa dal comune di Gaeta e gestita dalla cooperativa sociale Orizzonte Altri Colori, che anche quest'anno accompagna i ragazzi in un percorso ricco di occasioni di scoperta, condivisione e divertimento. Sulla spiaggia di Serapo, tra attività, laboratori ed esperienze di gruppo, prendono forma momenti che incoraggiano autonomia, fiducia e relazioni. La colonia estiva del centro Don Bosco, sottolinea il sindaco Cristian Leccese, rappresenta una delle espressioni più significative dell'impegno della nostra città verso l'inclusione e la valorizzazione della persona. In questo contesto si inserisce la tradizionale colazione al mare in programma il 15 luglio al Palm Beach di Serapo, appuntamento che negli anni è diventato uno dei momenti più attesi dell'estate del centro diurno. Nata come una semplice occasione ricreativa, la mattinata si è progressivamente trasformata in un appuntamento capace di esprimere il senso più profondo dell'intero progetto. È il momento in cui i vissuti dei ragazzi si intrecciano con quelli delle loro famiglie, che si ritrovano per condividere sorrisi, emozioni e piccoli grandi traguardi conquistati nel corso dell'estate. Il vice sindaco Giovanna Conte e la dirigente del Dipartimento Benessere Sociale Anna Maria De Filippis, che negli anni hanno sostenuto e accompagnato questa esperienza, evidenziano come la colonia rappresenti una importante opportunità di partecipazione e di apertura verso il territorio. Non ci sarà soltanto una condivisione o una colazione sulla spiaggia, ma si celebrerà una comunità che si ritrova attorno ad un'esperienza capace di innescare connessioni, valorizzare le persone e rafforzare quel senso di appartenenza che rende più forte il tessuto sociale. Nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata e per la rassegna Parole in scena, incontro con gli autori, venerdì alle 21.15 in Piazza Maestri Vetrai sarà proiettato il documentario storico Elena, prima parte, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. L'ingresso è libero. Ieri la festosa conclusione della 72esima edizione della Sagra delle Regne a Minturno, con l'inaugurazione del Museo del Grano al Parco Robinson e la distribuzione della pascotta, oltre poi al Galà del Folklore I Suoni del Mondo. Una serie di eventi che hanno caratterizzato questa 72esima edizione della Sagra delle Regne in onore della Madonna delle Grazie, un ricco programma organizzato dai frati di San Francesco con la collaborazione del comune e di varie associazioni. Un festival del folklore che ancora una volta ha caratterizzato in bellezza la Sagra delle Regne.
4: Radio Formia informa.
3: La squadra dei Paesi Bassi conquista la Coppa del Mondo, quella del Mondialito ITRI 2026 di calcio a 5. La squadra Orange, che aveva battuto in semifinali campioni in carica del Messico per 6-4, si è imposta per 8-4 sul Paraguay in una cornice di pubblico importante presso Santa Apollonia, dove un avvio equilibrato. La squadra ha preso in mano la partita con intensità e giocate di alto livello, riuscendo a contenere gli avversari Maidomi. Un successo tecnico, ma anche di pubblico, a Santa Apollonia a ITRI per questo futsal estivo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che

Benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina, Radio Forma alle ore 7 alle ore 8 e 10, all'appuntamento con l'esoroscopo. Siamo giunti a mercoledì 15 luglio 2026 alla chiesa di corda da San Bonaventura, Vescovo Dottore e San Valdimiro. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci fanno questa scena radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet sul sito www.radiofobia.it. Ricordo mercato settimanale a Gay Discovery sul mercoledì, in voce Gino Centola con la valida e preziosa pezza tecca di Usano. Siamo pronti alle tour 12 sinistra locale, cominciando come sempre la Riete tour de force lavorativo. Così vuole la luna, ma l'idea di rimanere incollati sulla scrivania non vi ha letta. Mercurio ora promuove i viaggi. Dall'Ariete al Toro, Mercurio esce da posizione, addio a, o almeno arrivederci alle belle chiacchierate con il partner, a volte complice, a volte causa di qualche bisticcio. Dal Toro ai Gemelli, la luna in quadratura crea tensioni in famiglia, come non bastasse oggi Mercurio passa in opposizione, occhio a blackout comunicativi. Dai Gemelli al Cancro, grazie alla serenità e al vostro equilibrio le cose di tutti i giorni si tingono di sfumature gradevoli e la quotidianità ha un andamento più vivace. In amore vince il binomio dolcezza-sensibilità. Dal Cancro al Leone, ora che il piccolo Mercurio raggiunge Venere in un segno di fuoco come il vostro, vi divertirete da matti tra ballo, serate goleardiche e nuovi amori. Dal Leone alla Vergine, protagonisti della luna e segno, peccato che il vostro governatore Mercurio da oggi si metta in traverso, critiche e clima di tensione in famiglia, attenzione. Bilancia, giornata proficua per gli studenti o per chi svolge un'attività intellettuale. Mercurio vi sostiene, chinate il capo su libri o sui monitor del PC. Scorpione, oggi vi prenderete l'appoggio di Mercurio, intuitivo, indagatore, telepatico, un vero asso quanto si tratta di prevedere o intraprendere altrui pensieri. Sagittario, che bella notizia per voi, amanti del viaggio e della vita sociale. Proprio oggi Mercurio passa al vostro segno, permettendovi nuove opportunità, disponibili verso tutti, anche con chi non lo merita. Capricorno, pratica e rassenante, la luna in segno di terra vi sollecita con un bel trigono, risolvendo un gompiglio deciso tutte le vostre perplessità. Acquario, amore o amicizia, per voi fa lo stesso, l'essenziale è che non siano troppo vincolanti, altrimenti spezzate il guinzaglio e scappate via. Beh, degli acquisti per la casa, ottime offerte anche online. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. Che disdetta, oggi Mercurio passa in quadratura facendovi morire dalla voglia di viaggiare, anche se per il momento non avete la possibilità. Ispirazioni creative, ma non puntate troppo in alto. Bene tutto anche questo mercoledì 15 luglio 2026 a Radio Forma, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Bonaventura, Vescovo Dottore, San Valdimiro. Il sole è già sorto alle 5.48, tramonterà alle 21.09. La luna calante si è già elevata poco fa alle 6.44, calerà alle 21.10 questa sera. Diamo gli auguri a Brigitte Nelson, che compie 63 anni, a Diane Kruger, che compie 50 anni, a Laura Chiatti, che compie 44 anni. Che data da ricordare, 1997, a Miami, in Florida, Andrea Cunanan uccide Gianni Versace fuori dalla sua abitazione. La frase del giorno, come viene, si racconta. I miei amici di questa mattina sono, prima del maritare, procura l'abitare. Se il tuo naso tende al mento, camperai 100 anni. Finché la botte è piena, l'amicizia conta. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo mercoledì 15 luglio 2026 a Radio Forma, all'appuntamento con l'esoroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia. Ricordo mercoledì settimanale a Gay Discovery,
un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto con la nostra musica.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofornia
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Ancora un incidente stradale ieri mattina all'incrocio di Penitro, uno dei punti critici della viabilità formiana. L'incidente ha coinvolto uno scooter e un'auto, richiamando sul posto le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118. Sono stati effettuati i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare le relative responsabilità. L'episodio, comunque, al di là dell'entità, riaccende i riflettori sull'intersezione, quella di Penitro, che da tempo è al centro di numerosi incidenti. Una situazione di pericolosità all'incrocio Penitro, dove la conformazione della strada, il traffico intenso e le manovre di immissione rendono delicata la circolazione e richiedono interventi strutturali per migliorare la sicurezza con la revisione della viabilità, una diversa regolamentazione del traffico o alcune opere in grado di ridurre il rischio di collisioni. È finito in carcere a Cassino Aniello Prisco, 55enne campano, che si trova agli arresti domiciliari a Minturno. L'ufficio esecuzioni penali della Corte d'Appello di Napoli ha disposto il trasferimento in carcere dell'uomo, che deve scontare una pena definitiva di 9 anni e mezzo. È stato arrestato dai carabinieri della stazione di Minturno, dove si trovava agli arresti domiciliari. L'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il traffico di droga partiva da Marano di Napoli, si era esteso fino al sud pontino. Secondo l'accusa, la droga arrivava in aereo a Fiumicino e con auto giunte appositamente alla Campania veniva smerciata nel sud pontino. 8 le persone indagate, di cui 7 arrestate, e sempre in base alle accuse, la sede dell'holding sarebbe stata la concessionaria gestita da Aniello Prisco tra il 2021 e il 2022. Nel giugno 2023 l'organizzazione venne disarticolata con un blitz che portò all'arresto dei componenti del gruppo, che per il trasporto della droga avrebbe modificato i veicoli, predisponendo i vani utilizzati per occultare la sostanza stupefacente. Il 55enne campano è stato posto agli arresti domiciliari, che stava scontando in abitazione nel territorio del comune di Minturno, e ora è finito in carcere a Cassino. Il boom di presenze che Gaeta sta registrando anche in questa stagione estiva conferma la straordinaria attrattività della città, ma impone anche un impegno costante per garantire il giusto equilibrio tra accoglienza turistica e vivibilità per i residenti. Con questa nota, la coordinatrice cittadina di Forza Italia di Gaeta, Maria Wesghizzi, interviene sul tema della gestione dei flussi turistici, della viabilità e del decoro urbano, confermando il sostegno all'azione portata avanti dalla amministrazione. Tuttavia illumina anche una situazione che va regolamentata e va migliorata. Bisogna potenziare ulteriormente le attività di monitoraggio, afferma la nota del coordinamento di Forza Italia di Gaeta, per scongiurare fenomeni di sosta selvaggia e microdegrado legati alla movida notturna. Per garantire un'estate ordinata viene evidenziata la priorità operativa su cui l'amministrazione è già attiva e che vedrà un ulteriore incremento nelle prossime settimane, con l'intensificazione di controlli serali e notturni da parte delle forze dell'ordine nei weekend e con particolare attenzione al rispetto dei varchi della ZTL a Gaeta Sant'Erasmo e a tutela delle aree pedonali. Per alleggerire la pressione automobilistica sul quartiere storico è inoltre prevista una maggiore valorizzazione delle aree di sosta periferiche collegate al centro e alle spiagge tramite i servizi bus navetta dedicati. In materia di igiene urbana dovrà essere intensificato il monitoraggio sulla raccolta dei rifiuti nelle zone a più alta densità turistica, con l'obiettivo di mantenere lo standard di decoro che contraddistingue la città. Ancora una volta la natura sceglie il litorale della Riviera di Ulisse. Nella tarda serata di domenica una tartaruga marina caretta caretta è risalita sulla spiaggia di Levante di Sperlonga per deporre le proprie uova, regalando al territorio un evento di straordinario valore naturalistico. a rendere possibile la tutela della nidificazione è stata la tempestiva segnalazione di un cittadino che intorno alle 22.15 ha notato l'esemplare emergere dal mare e raggiungere la spiaggia. Una telefonata alla cabina di porto ha immediatamente attivato la macchina organizzativa dell'ente parco regionale di Via di Ulisse, che insieme alla rete Tarta Lazio è l'unico tra i parchi regionali del Lazio autorizzato ad intervenire direttamente sulla manipolazione delle tartarughe marine e delle loro nidiate. Gli operatori del parco hanno raggiunto il sito dopo la segnalazione. Sebbene la tartaruga fosse già tornata in mare, l'analisi delle immagini e dei video realizzati dal cittadino, unitamente alla lettura delle tracce lasciate sulla sabbia, ha consentito di individuare con precisione il punto in cui erano state deposte le uova. Una volta verificata la posizione del nido, gli esperti hanno valutato come la vicinanza alla battigia potesse rappresentare un rischio concreto per la loro sopravvivenza, esposte sia alle mareggiate che al passaggio di persone durante la stagione balneare. Per questo motivo si è deciso di procedere al trasferimento della nidificazione. Gli operatori del parco hanno ricreato manualmente una nuova camera di deposizione, mantenendo le stesse caratteristiche dimensionali e morfologiche di quella originaria, ma collocandola circa 13 metri più all'interno in una posizione ritenuta più sicura per consentire il corretto sviluppo delle uova. L'area è stata delimitata e messa in sicurezza nel tratto di spiaggia della Grotta di Tiberio, compreso tra il Lido La Casetta e il Lido Alta Marea, dove rimarrà costantemente monitorata fino alla schiusa, prevista orientativamente per i primi giorni di settembre. Ogni nido di caretta a caretta, ha sottolineato il presidente del Parco regionale Via di Ulisse, Massimo Giovanchelli, rappresenta un patrimonio prezioso per la biodiversità del nostro territorio ed una responsabilità che sentiamo profondamente. Siamo orgogliosi che ogni estate queste straordinarie creature scelgano le nostre spiagge per dare vita ad una nuova generazione. Il nostro compito è fare tutto il possibile affinché questo processo naturale possa compiersi nelle migliori condizioni. Nuovo appuntamento sabato con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. La raccolta si terrà nella zona di San Pietro al parcheggio dell'ex stadio Nicola Perrone dalle 8 alle 12.30. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Torna la colazione al mare del centro diurno socioeducativo Don Bosco, promossa dal comune di Gaeta e gestita dalla cooperativa sociale Orizzonte Altri Colori, che anche quest'anno accompagna i ragazzi in un percorso ricco di occasioni di scoperta, condivisione e divertimento. Sulla spiaggia di Serapo, tra attività, laboratori ed esperienze di gruppo, prendono forma momenti che incoraggiano autonomia, fiducia e relazioni. La colonia estiva del centro Don Bosco, sottolinea il sindaco Cristian Leccese, rappresenta una delle espressioni più significative dell'impegno della nostra città verso l'inclusione e la valorizzazione della persona. In questo contesto si inserisce la tradizionale colazione al mare in programma il 15 luglio al Palm Beach di Serapo, appuntamento che negli anni è diventato uno dei momenti più attesi dell'estate del centro diurno. Nata come una semplice occasione ricreativa, la mattinata si è progressivamente trasformata in un appuntamento capace di esprimere il senso più profondo dell'intero progetto. È il momento in cui i vissuti dei ragazzi si intrecciano con quelli delle loro famiglie, che si ritrovano per condividere sorrisi, emozioni e piccoli grandi traguardi conquistati nel corso dell'estate. Il vice sindaco Giovanna Conte e la dirigente del Dipartimento Benessere Sociale Anna Maria De Filippis, che negli anni hanno sostenuto e accompagnato questa esperienza, evidenziano come la colonia rappresenti una importante opportunità di partecipazione e di apertura verso il territorio. Non ci sarà soltanto una condivisione o una colazione sulla spiaggia, ma si celebrerà una comunità che si ritrova attorno ad un'esperienza capace di innescare connessioni, valorizzare le persone e rafforzare quel senso di appartenenza che rende più forte il tessuto sociale. Nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata e per la rassegna Parole in scena, incontro con gli autori, venerdì alle 21.15 in Piazza Maestri Vetrai sarà proiettato il documentario storico Elena, prima parte, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. L'ingresso è libero. Ieri la festosa conclusione della 72esima edizione della Sagra delle Legne a Minturno, con l'inaugurazione del Museo del Grano al Parco Robinson e la distribuzione della pascotta, oltre poi al Galà del Folklore I Suoni del Mondo. Una serie di eventi che hanno caratterizzato questa 72esima edizione della Sagra delle Legne in onore della Madonna delle Grazie, un ricco programma organizzato dai frati di San Francesco con la collaborazione del comune e di varie associazioni. Un festival del folklore che ancora una volta ha caratterizzato in bellezza la Sagra delle Legne.
3: Radio Formia informa.
2: La squadra dei Paesi Bassi conquista la Coppa del Mondo, quella del Mondialito ITRI 2026 di calcio a 5. La squadra Orange, che aveva battuto in semifinali i campioni in carica del Messico per 6-4, si è imposta per 8-4 sul Paraguay in una cornice di pubblico importante presso Santa Apollonia. Dopo un avvio equilibrato, la squadra ha preso in mano la partita con intensità e giocate di alto livello, riuscendo a contenere gli avversari Maidomi. Un successo tecnico, ma anche di pubblico, a Santa Apollonia a Itri per questo futsal estivo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia informa.
4: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
5: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo

Baksana her kutu bakın.

0: Sono le 7 e 34 minuti.
1: 15 luglio 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda San Bonaventura. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno "tutto il mondo è paese" segnala che, per quanto grande, il mondo è fatto della stessa umanità che popola le piccole comunità. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1099 avveniva l'attacco decisivo dei crociati a Gerusalemme, che conquistavano la città santa ma al prezzo di un gravissimo massacro della popolazione. Nel 1500 era il giorno delle nozze rosse dei Baglioni, la congiura del Bargiglia in cui venivano uccisi i neosposi Astorre e Lavinia e gli altri signori di Perugia. Nel 1799 a Rosetta, in Egitto, veniva rinvenuta una stele con un testo in geroglifico, in demotico e in greco antico. Avrebbe permesso di decifrare le due grafie dell'antico Egitto. Nel 1877 il Regno d'Italia portava a 5 il numero di classi della scuola elementare e a 3 il numero di anni di istruzione obbligatoria. E nel 1965 la sonda Mariner 4 raggiungeva il pianeta Marte, trasmettendone 21 foto, ognuna delle quali richiese 8 ore di trasferimento. Nel 1989 a Venezia, concerto evento dei Pink Floyd in Piazza San Marco, vi assistevano oltre 200.000 spettatori. Nel 1997 moriva cinquantenne lo stilista Gianni Versace, raggiunto da alcuni colpi di pistola davanti alla propria abitazione a Miami. 20 anni fa, nel 2006, ispirandosi alla formula degli SMS con messaggi di massimo 140 caratteri, con il nome di Twitter veniva lanciato il social network X. Nel 2014 a San Diego il 19enne Matt Gunt Miller diventava il più giovane pilota ad avere completato il giro del mondo in solitario. E nel 2018, giocando in un lago in Svezia dove era in vacanza, una bambina di 8 anni ritrovava una spada di era pre-vichinga risalente ad almeno 1500 anni prima. Nascevano il 15 luglio, nel 1606 il pittore Rembrandt, nel 1850 Santa Francesca Saverio Cabrini. Nel 1864 l'imprenditore Rinaldo Piaggio. Nel 1925 l'attore Paolo Panelli. Nel 1933 il disegnatore Guido Crepax. E nel 1950 il compositore e percussionista Tony Esposito. Sono nati oggi anche il giornalista Francesco Pionati nel 1958, gli attori Brigitte Nielsen nel 1963, Andrea Perroni nel 1980 e Laura Chiatti, nata in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 15 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza.

0: star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Ancora un incidente stradale ieri mattina all'incrocio di Penitro, uno dei punti critici della viabilità formiana. L'incidente ha coinvolto uno scooter e un'auto, richiamando sul posto le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118. Sono stati effettuati rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare le relative responsabilità. L'episodio, comunque, al di là dell'entità, riaccende i riflettori sull'intersezione, quella di Penitro, che da tempo è al centro di numerosi incidenti. Una situazione di pericolosità all'incrocio di Penitro, dove la conformazione della strada, il traffico intenso e le manovre di immissione rendono delicata la circolazione e richiedono interventi strutturali per migliorare la sicurezza con la revisione della viabilità, una diversa regolamentazione del traffico o alcune opere in grado di ridurre il rischio di collisioni. È finito in carcere a Cassino Aniello Prisco, 55enne campano che si trova agli arresti domiciliari a Minturno. L'ufficio esecuzioni penali della Corte d'Appello di Napoli ha disposto il trasferimento in carcere dell'uomo, che deve scontare una pena definitiva di 9 anni e mezzo. È stato arrestato dai carabinieri della stazione di Minturno, dove si trovava agli arresti domiciliari. L'accusa è di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il traffico di droga partiva da Marano di Napoli, si era esteso fino al sud pontino. Secondo l'accusa, la droga arrivava in aereo a Fiumicino e con auto giunte appositamente alla Campania veniva smerciata nel sud pontino. 8 le persone indagate, di cui 7 arrestate, e sempre in base alle accuse, la sede dell'holding sarebbe stata la concessionaria gestita da Aniello Prisco tra il 2021 e il 2022. Nel giugno 2023 l'organizzazione venne disarticolata con un blitz che portò all'arresto dei componenti del gruppo, che per il trasporto della droga avrebbe modificato i veicoli, predisponendo i vani utilizzati per occultare la sostanza stupefacente. Il 55enne campano è stato posto agli arresti domiciliari, che stava scontando in abitazione nel territorio del comune di Minturno, e ora è finito in carcere a Cassino. Il boom di presenze che Gaeta sta registrando anche in questa stagione estiva conferma la straordinaria attrattività della città, ma impone anche un impegno costante per garantire il giusto equilibrio tra accoglienza turistica e vivibilità per i residenti. Con questa nota, la coordinatrice cittadina di Forza Italia di Gaeta, Maria Wesghizzi, interviene sul tema della gestione dei flussi turistici, della viabilità e del decoro urbano, confermando il sostegno all'azione portata avanti dalla amministrazione. Tuttavia illumina anche una situazione che va regolamentata e va migliorata. Bisogna potenziare ulteriormente le attività di monitoraggio, afferma la nota del coordinamento di Forza Italia di Gaeta, per scongiurare fenomeni di sosta selvaggia e microdegrado legati alla movida notturna. Per garantire un'estate ordinata viene evidenziata la priorità operativa su cui l'amministrazione è già attiva e che vedrà un ulteriore incremento nelle prossime settimane, con l'intensificazione di controlli serali e notturni da parte delle forze dell'ordine nei weekend e con particolare attenzione al rispetto dei varchi della ZTL a Gaeta Sant'Erasmo e a tutela delle aree pedonali. Per alleggerire la pressione automobilistica sul quartiere storico, inoltre è prevista una maggiore valorizzazione delle aree di sosta periferiche collegate al centro e alle spiagge tramite i servizi bus navetta dedicati. In materia di igiene urbana dovrà essere intensificato il monitoraggio sulla raccolta dei rifiuti nelle zone a più alta densità turistica, con l'obiettivo di mantenere lo standard di decoro che contraddistingue la città. Ancora una volta la natura sceglie il litorale della Riviera di Ulisse. Nella tarda serata di domenica una tartaruga marina caretta caretta è risalita sulla spiaggia di Levante di Sperlonga per deporre le proprie uova, regalando al territorio un evento di straordinario valore naturalistico. a rendere possibile la tutela della nidificazione è stata la tempestiva segnalazione di un cittadino che intorno alle 22.15 ha notato l'esemplare emergere dal mare e raggiungere la spiaggia. Una telefonata alla cabina di porto ha immediatamente attivato la macchina organizzativa dell'ente parco regionale di Via di Ulisse, che insieme alla rete Tarta Lazio è l'unico tra i parchi regionali del Lazio autorizzato ad intervenire direttamente sulla manipolazione delle tartarughe marine e delle loro nidiate.

0: Gli operatori del parco hanno raggiunto il sito dopo la segnalazione. Sebbene la tartaruga fosse già tornata in mare, l'analisi delle immagini e dei video realizzati dal cittadino, unitamente alla lettura delle tracce lasciate sulla sabbia, ha consentito di individuare con precisione il punto in cui erano state deposte le uova. Una volta verificata la posizione del nido, gli esperti hanno valutato come la vicinanza alla battigia potesse rappresentare un rischio concreto per la loro sopravvivenza, esposte sia alle mareggiate che al passaggio di persone durante la stagione balneare. Per questo motivo si è deciso di procedere al trasferimento della nidificazione. Gli operatori del parco hanno ricreato manualmente una nuova camera di deposizione, mantenendo le stesse caratteristiche dimensionali e morfologiche di quella originaria, ma collocandola circa 13 metri più all'interno, in una posizione ritenuta più sicura per consentire il corretto sviluppo delle uova. L'area è stata delimitata e messa in sicurezza nel tratto di spiaggia della Grotta di Tiberio, compreso tra il Lido La Casetta e il Lido Alta Marea, dove rimarrà costantemente monitorata fino alla schiusa, prevista orientativamente per i primi giorni di settembre. Ogni nido di caretta a caretta, ha sottolineato il presidente del Parco regionale di Via d'Ulisse, Massimo Giovanchelli, rappresenta un patrimonio prezioso per la biodiversità del nostro territorio ed una responsabilità che sentiamo profondamente. Siamo orgogliosi che ogni estate queste straordinarie creature scelgano le nostre spiagge per dare vita ad una nuova generazione. Il nostro compito è fare tutto il possibile affinché questo processo naturale possa compiersi nelle migliori condizioni. Nuovo appuntamento sabato con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAEE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. La raccolta si terrà nella zona di San Pietro al parcheggio dell'ex stadio Nicola Perrone dalle 8 alle 12:30. Per ogni RAEE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in un litro di olio da frittura. Torna la colazione al mare del centro diurno socioeducativo Don Bosco, promossa dal comune di Gaeta e gestita dalla cooperativa sociale Orizzonte Altri Colori, che anche quest'anno accompagna i ragazzi in un percorso ricco di occasioni di scoperta, condivisione e divertimento. Sulla spiaggia di Serapo, tra attività, laboratori di esperienze di gruppo, prendono forma momenti che incoraggiano autonomia, fiducia e relazioni. La colonia estiva del centro Don Bosco, sottolinea il sindaco Cristian Leccese, rappresenta una delle espressioni più significative dell'impegno della nostra città verso l'inclusione e la valorizzazione della persona. In questo contesto si inserisce la tradizionale colazione al mare in programma il 15 luglio al Palm Beach di Serapo, appuntamento che negli anni è diventato uno dei momenti più attesi dell'estate del centro diurno. Nata come una semplice occasione ricreativa, la mattinata si è progressivamente trasformata in un appuntamento capace di esprimere il senso più profondo dell'intero progetto. È il momento in cui i vissuti dei ragazzi si intrecciano con quelli delle loro famiglie, che si ritrovano per condividere sorrisi, emozioni e piccoli grandi traguardi conquistati nel corso dell'estate. Il vice sindaco Giovanna Conte e la dirigente del Dipartimento Benessere Sociale Anna Maria De Filippis, che negli anni hanno sostenuto e accompagnato questa esperienza, evidenziano come la colonia rappresenti una importante opportunità di partecipazione e di apertura verso il territorio. Non ci sarà soltanto una condivisione o una colazione sulla spiaggia, ma si celebrerà una comunità che si ritrova attorno ad un'esperienza capace di innescare connessioni, valorizzare le persone e rafforzare quel senso di appartenenza che rende più forte il tessuto sociale. Nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata e per la rassegna Parole in scena, incontro con gli autori, venerdì alle 21:15 in piazza Maestri Vetrai sarà proiettato il documentario storico Elena, prima parte, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. L'ingresso è libero. Ieri la festosa conclusione della 72esima edizione della Sagra delle Regne a Minturno, con l'inaugurazione del Museo del Grano al Parco Robinson e la distribuzione della Pascotta, oltre poi al Galà del Folklore, I Suoni del Mondo, una serie di eventi che hanno caratterizzato questa 72esima edizione della Sagra delle Regne in onore della Madonna delle Grazie, un ricco programma organizzato dai frati di San Francesco con la collaborazione del comune e di varie associazioni. un festival del folklore che ancora una volta ha caratterizzato in bellezza la Sagra delle Regne.
1: Radio Formia informa.
0: La squadra dei Paesi Bassi conquista la Coppa del Mondo, quella del Mondialito ITRI 2026 di calcio a 5. La squadra Orange, che aveva battuto in semifinali campioni in carica del Messico per 6-4, si è imposta per 8-4 sul Paraguay in una cornice di pubblico importante presso Santa Apollonia, dove un avvio equilibrato. La squadra ha preso in mano la partita con intensità e giocate di alto livello, riuscendo a contenere gli avversari Maidomi. Un successo tecnico, ma anche di pubblico, a Santa Apollonia a ITRI per questo futsal estivo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio Formia, informa.
2: Ricordi,
3: emozioni,
2: sensazioni che sanno di
3: Radio Formia, appassionati al nostro sound unico.

0: Trasformi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina, Radio Forme alle ore 7 alle ore 8:10, all'appuntamento con l'esoroscopo. Siamo giunti a mercoledì 15 luglio 2026 alla chiesa di corda da San Bonaventura, vescovo dottore, e San Valdimiro. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci fanno questa scena per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet sul sito www.radioformia.it. Ricordo mercato settimanale a Gay Discoveries mercoledì, in voce Gino Centola con la valida e preziosa voce tecnica di Usano. Siamo pronti alle tour 12, si inizia da gare, cominciando come sempre la Riete, tour de force lavorativo, così vuole la luna, ma l'idea di rimanere incollati sulla scrivania non vi ha letta. Mercurio ora promuove i viaggi. Dall'Ariete al Toro, Mercurio esce da posizione, addio a, o almeno arrivederci alle belle chiacchierate con il partner, a volte complice, a volte a causa di qualche bisticcio. Dal Toro ai Gemelli, la luna in quadratura crea tensioni in famiglia, come non bastasse oggi Mercurio passa in opposizione, occhio a blackout comunicativi. Dai Gemelli al Cancro, grazie alla serenità e al vostro equilibrio le cose di tutti i giorni si tingono di sfumature gradevoli e la quotidianità ha un andamento più vivace. In amore vince il binomio dolcezza-sensibilità. Dal Cancro al Leone, ora che il piccolo Mercurio raggiunge Venere in un segno di fuoco come il vostro, vi divertirete da matti tra ballo, serate goliardiche e nuovi amori. Dal Leone alla Vergine, protagonisti della luna e segno, peccato che il vostro governatore Mercurio da oggi si metta in traverso, critiche e clima di tensione in famiglia, attenzione. Bilancia, giornata proficua per gli studenti o per chi svolge un'attività intellettuale. Mercurio vi sostiene, chinate il capo su libri o sui monitor del PC. Scorpione, oggi vi prenderete l'appoggio di Mercurio, intuitivo, indagatore, telepatico, un vero asso quanto si tratta di prevedere o intraprendere altrui pensieri. Sagittario, che bella notizia per voi, amanti del viaggio e della vita sociale. Proprio oggi Mercurio passa al vostro segno, permettendovi nuove opportunità, disponibili verso tutti, anche con chi non lo merita. Capricorno, pratica e rassenante, la luna in segno di terra vi sollecita con un bel trigono, risolvendo un compiglio deciso tutte le vostre perplessità. Acquario, amore o amicizia, per voi fa lo stesso, l'essenziale è che non siano troppo vincolanti, altrimenti spezzate il guinzaglio e scappate via. Beh, degli acquisti per la casa, ottime offerte anche online. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. Che disdetta, oggi Mercurio passa in quadratura facendovi morire dalla voglia di viaggiare, anche se per il momento non avete la possibilità. Ispirazioni creative, ma non puntate troppo in alto. Bene, tutto anche questo mercoledì 15 luglio 2026 Radio Forme, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Bonaventura, vescovo dottore San Valdimiro. Il sole è già sorto alle 5:48, tramonterà alle 21:09. La luna calante si è già elevata poco fa alle 6:44, calerà alle 21:10 questa sera. Diamo gli auguri a Brigitte Nelson, che compie 63 anni, a Diane Kruger, che compie 50 anni, a Laura Chiatti, che compie 44 anni. Che data da ricordare, 1997, a Miami, in Florida, Andrea Cunagan uccide Gianni Versace fuori dalla sua abitazione. La frase del giorno, come viene, si racconta. I miei amici di questo mattino sono, prima del maritare, procura l'abitare. Se il tuo naso tende al mento, camperai 100 anni. Finché la botte è piena, l'amicizia conta.
Ancora buongiorno, buon lavoro solo e tutto per questo mercoledì 15 luglio 2026 a Radio Formia, l'appuntamento con l'Esso Oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo Corrado da parte della regia, ricordo mercoledì settimanale a Gedi Scavoli, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto con la nostra musica.

mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me. A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

buco nel mio zono. Non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta e come si gare

Invece io ti voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
7: Sono le 9:01.
8: 15 luglio 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Bonaventura. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno "tutto il mondo è paese" segnala che, per quanto grande, il mondo è fatto della stessa umanità che popola le piccole comunità. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1099 avveniva l'attacco decisivo dei crociati a Gerusalemme, che conquistavano la città santa ma al prezzo di un gravissimo massacro della popolazione. Nel 1500 era il giorno delle nozze rosse dei Baglioni, la congiura del Bargiglia, in cui venivano uccisi i neosposi Astorre e Lavinia e gli altri signori di Perugia. Nel 1799 a Rosetta, in Egitto, veniva rinvenuta una stele con un testo in geroglifico, in demotico e in greco antico. Avrebbe permesso di decifrare le due grafie dell'antico Egitto. Nel 1877 il Regno d'Italia portava a 5 il numero di classi della scuola elementare e a 3 il numero di anni di istruzione obbligatoria. E nel 1965 la sonda Mariner 4 raggiungeva il pianeta Marte, trasmettendone 21 foto, ognuna delle quali richiese 8 ore di trasferimento. Nel 1989 a Venezia, concerto evento dei Pink Floyd in Piazza San Marco, vi assistevano oltre 200.000 spettatori. Nel 1997 moriva cinquantenne lo stilista Gianni Versace, raggiunto da alcuni colpi di pistola davanti alla propria abitazione a Miami. 20 anni fa, nel 2006, ispirandosi alla formula degli SMS con messaggi di massimo 140 caratteri, con il nome di Twitter veniva lanciato il social network X. Nel 2014 a San Diego il 19enne Matt Gunt Miller diventava il più giovane pilota ad avere completato il giro del mondo in solitario. E nel 2018, giocando in un lago in Svezia dove era in vacanza, una bambina di 8 anni ritrovava una spada di era pre-vichinga risalente ad almeno 1500 anni prima. Nascevano il 15 luglio, nel 1606 il pittore Rembrandt, nel 1850 Santa Francesca Saverio Cabrini. Nel 1864 l'imprenditore Rinaldo Piaggio. Nel 1925 l'attore Paolo Panelli. Nel 1933 il disegnatore Guido Crepax. E nel 1950 il compositore e percussionista Tony Esposito. Sono nati oggi anche il giornalista Francesco Pionati nel 1958, gli attori Brigitte Nielsen nel 1963, Andrea Perroni nel 1980 e Laura Chiatti, nata in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 15 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi, cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
7: Hit Parade.
8: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
9: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia. Io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la terza settimana del mese di luglio dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata in classifica, ma andiamo ad ascoltare subito chi c'è alla posizione numero 10. Sei un mito di 883.

Posizione numero 10 per gli 883 con la loro Sei un mito. Invece alla numero 9 troviamo You've got to get down. Ramona Do It, gli FPI Project.

erano gli FPI Project con la loro Come On Do It alla posizione numero 9. Invece alla numero 8 questa settimana troviamo

sarà l'unica nuova entrata in classifica di questa settimana. A West Lima, About You, brano di Spagna. È la volta ora dell'ascolto del brano che troviamo alla posizione numero 7, More and More, Capitan Hollywood Project.

casella numero 7 della classifica, occupata questa settimana dal brano di Capitan Hollywood, Project More and More. Finisce alla numero 6 c'è Can You Forgive Me, i Pet Shop Boys.

Sono due le posizioni guadagnate dalla numero 8 alla numero 6 dal brano dei Pet Shop Boys, Any Old Forgiver. E dopo questa canzone vi ricordo che Radio Formia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Erano le canzoni più ascoltate in classifica.

0: questa settimana dal brano di Raff, Il Battito Animale. E con questa canzone finisce la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità e poi ritorniamo ancora insieme per ascoltare la seconda parte, con le canzoni che si trovano nei primi tre posti della nostra classifica. A tra poco.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.
6: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
7: Hit Parade.
8: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra hit parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. Nord-sud-ovest-est di 883.

numero 3, occupato questa settimana dagli 883 con la loro nord-sud-ovest-est. Invece al numero 2 c'è What is Love? The Other Way.

erano gli Hathaway con la loro What is Love, stabili alla posizione numero 2. Come stabile è anche il brano che troviamo al numero 1 della nostra classifica, All That She Wants di Ace.

0: Continua ad essere ancora il brano più gettonato e dunque la nostra canzone regina, All That She Wants, gli Ace of Base. E come sempre con l'ascolto della numero 1 finisce la puntata di oggi. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la terza settimana del mese di luglio dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Sei un mito, gli 883. Nona, Come on, Do It, gli FPI Project. Ottava, I West Dream About You, Spagna. Settima, More and More, Captain Hollywood Project. Sesta, Can You Forgive Her, i Pet Shop Boys. Quinta, I Don't Know Wanna Fate, Tina Turner. Quarta, Il Battito Animale, Raff. Terza, Nord, Sud, Ovest, Est, gli 883. Seconda, What Is Love, gli Hathaway. E prima, All That She Wants, gli Ace of Base. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centola che mi aiuta come fonico e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade.
3: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
4: Astral Infomobilità.
5: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Circolazione regolare su tutta la provincia di Latina, per chi è diretta a Roma sulla via Pontina, coda a tratti per traffico intenso superata Pomezia fino a Spinaceto. Poi consuete code presenti sulla Monti Lepine all'altezza dell'intersezione con via Appia e sulla via Pontina altezza Migliara 43 in direzione di Latina Centro. Spostiamoci in provincia di Frosinone, rallentamenti interessano la Monti Lepini tra Valle Fioretta e Frosinone Centro e code nelle due direzioni all'altezza con il bivio per Techiena, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfugge e sulla centralissima via Casilina. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala, ora un messaggio di Civiltà Stradale.
6: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
4: Un servizio della Regione Lazio.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Ancora un incidente stradale ieri mattina all'incrocio di Penitro, uno dei punti critici della viabilità formiana. L'incidente ha coinvolto uno scooter e un'auto, richiamando sul posto le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118. Sono stati effettuati rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare le relative responsabilità. L'episodio, comunque, al di là dell'entità, riaccende i riflettori sull'intersezione, quella di Penitro, che da tempo è al centro di numerosi incidenti. Una situazione di pericolosità all'incrocio Penitro, dove la conformazione della strada, il traffico intenso e le manovre di immissione rendono delicata la circolazione e richiedono interventi strutturali per migliorare la sicurezza con la revisione della viabilità, una diversa regolamentazione del traffico o alcune opere in grado di ridurre il rischio di collisioni. È finito in carcere a Cassino Aniello Prisco, 55enne campano, che si trova agli arresti domiciliari a Minturno. L'ufficio esecuzioni penali della Corte d'Appello di Napoli ha disposto il trasferimento in carcere dell'uomo, che deve scontare una pena definitiva di 9 anni e mezzo. È stato arrestato dai carabinieri della stazione di Minturno, dove si trovava agli arresti domiciliari. L'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il traffico di droga partiva da Marano di Napoli, si era esteso fino al sud pontino. Secondo l'accusa, la droga arrivava in aereo a Fiumicino e con auto giunte appositamente alla Campania veniva smerciata nel sud pontino. 8 le persone indagate, di cui 7 arrestate, e sempre in base alle accuse, la sede dell'holding sarebbe stata la concessionaria gestita da Aniello Prisco tra il 2021 e il 2022. Nel giugno 2023 l'organizzazione venne disarticolata con un blitz che portò all'arresto dei componenti del gruppo, che per il trasporto della droga avrebbe modificato i veicoli, predisponendo i vani utilizzati per occultare la sostanza stupefacente. Il 55enne campano è stato posto agli arresti domiciliari, che stava scontando in abitazione nel territorio del comune di Minturno, e ora è finito in carcere a Cassino. Il boom di presenze che Gaeta sta registrando anche in questa stagione estiva conferma la straordinaria attrattività della città, ma impone anche un impegno costante per garantire il giusto equilibrio tra accoglienza turistica e vivibilità per i residenti. Con questa nota, la coordinatrice cittadina di Forza Italia di Gaeta, Maria Wesghizzi, interviene sul tema della gestione dei flussi turistici, della viabilità e del decoro urbano, confermando il sostegno all'azione portata avanti dalla amministrazione. tuttavia illumina anche una situazione che va regolamentata e va migliorata. Bisogna potenziare ulteriormente le attività di monitoraggio, afferma la nota del coordinamento di Forza Italia di Gaeta, per scongiurare fenomeni di sosta selvaggia e microdegrado legati alla movida notturna. Per garantire un'estate ordinata viene evidenziata la priorità operativa su cui l'amministrazione è già attiva e che vedrà un ulteriore incremento nelle prossime settimane, con intensificazione di controlli serali e notturni da parte delle forze dell'ordine nei weekend e con particolare attenzione al rispetto dei varchi della ZTL a Gaeta Sant'Erasmo e a tutela delle aree pedonali. Per alleggerire la pressione automobilistica sul quartiere storico è inoltre prevista una maggiore valorizzazione delle aree di sosta periferiche collegate al centro e alle spiagge tramite i servizi bus navetta dedicati. In materia di igiene urbana dovrà essere intensificato il monitoraggio sulla raccolta dei rifiuti nelle zone a più alta densità turistica, con l'obiettivo di mantenere lo standard di decoro che contraddistingue la città. Ancora una volta la natura sceglie il litorale della Riviera di Ulisse. Nella tarda serata di domenica, una tartaruga marina caretta caretta è risalita sulla spiaggia di Levante di Sperlonga per deporre le proprie uova, regalando al territorio un evento di straordinario valore naturalistico. A rendere possibile la tutela della nidificazione è stata la tempestiva segnalazione di un cittadino che intorno alle 22:15 ha notato l'esemplare emergere dal mare e raggiungere la spiaggia. Una telefonata alla cabina di porto ha immediatamente attivato la macchina organizzativa dell'ente parco regionale Riviera di Ulisse, che insieme alla rete Tarta Lazio è l'unico tra i parchi regionali del Lazio autorizzato ad intervenire direttamente sulla manipolazione delle tartarughe marine e delle loro nidiate. Gli operatori del parco hanno raggiunto il sito dopo la segnalazione. Sebbene la tartaruga fosse già tornata in mare, l'analisi delle immagini e dei video realizzati dal cittadino, unitamente alla lettura delle tracce lasciate sulla sabbia, ha consentito di individuare con precisione il punto in cui erano state deposte le uova. Una volta verificata la posizione del nido, gli esperti hanno valutato come la vicinanza alla battigia potesse rappresentare un rischio concreto per la loro sopravvivenza, esposte sia alle mareggiate che al passaggio di persone durante la stagione balneare. Per questo motivo si è deciso di procedere al trasferimento della nidificazione. Gli operatori del parco hanno ricreato manualmente una nuova camera di deposizione, mantenendo le stesse caratteristiche dimensionali e morfologiche di quella originaria, ma collocandola circa 13 metri più all'interno, in una posizione ritenuta più sicura per consentire il corretto sviluppo delle uova. L'area è stata delimitata e messa in sicurezza nel tratto di spiaggia della Grotta di Tiberio, compreso tra il Lido La Casetta e il Lido Alta Marea, dove rimarrà costantemente monitorata fino alla schiusa, prevista orientativamente per i primi giorni di settembre. Ogni nido di caretta a caretta, ha sottolineato il presidente del Parco regionale Riviera di Ulisse, Massimo Giovanchelli, rappresenta un patrimonio prezioso per la biodiversità del nostro territorio ed una responsabilità che sentiamo profondamente. Siamo orgogliosi che ogni estate queste straordinarie creature scelgano le nostre spiagge per dare vita ad una nuova generazione. Il nostro compito è fare tutto il possibile affinché questo processo naturale possa compiersi nelle migliori condizioni. Nuovo appuntamento sabato con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. La raccolta si terrà nella zona di San Pietro al parcheggio dell'ex stadio Nicola Perrone dalle 8 alle 12:30. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Torna la colazione al mare del centro diurno socioeducativo Don Bosco, promossa dal comune di Gaeta e gestita dalla cooperativa sociale Orizzonte Altri Colori, che anche quest'anno accompagna i ragazzi in un percorso ricco di occasioni di scoperta, condivisione e divertimento. Sulla spiaggia di Serapo, tra attività, laboratori ed esperienze di gruppo, prendono forma momenti che incoraggiano autonomia, fiducia e relazioni. La colonia estiva del centro Don Bosco, sottolinea il sindaco Cristian Leccese, rappresenta una delle espressioni più significative dell'impegno della nostra città verso l'inclusione e la valorizzazione della persona. In questo contesto si inserisce la tradizionale colazione al mare in programma il 15 luglio al Palm Beach di Serapo, appuntamento che negli anni è diventato uno dei momenti più attesi dell'estate del centro diurno. Nata come una semplice occasione ricreativa, la mattinata si è progressivamente trasformata in un appuntamento capace di esprimere il senso più profondo dell'intero progetto. È il momento in cui i vissuti dei ragazzi si intrecciano con quelli delle loro famiglie, che si ritrovano per condividere sorrisi, emozioni e piccoli grandi traguardi conquistati nel corso dell'estate. Il vice sindaco Giovanna Conte e la dirigente del Dipartimento Benessere Sociale Anna Maria De Filippis, che negli anni hanno sostenuto e accompagnato questa esperienza, evidenziano come la colonia rappresenti una importante opportunità di partecipazione e di apertura verso il territorio. Non ci sarà soltanto una condivisione o una colazione sulla spiaggia, ma si celebrerà una comunità che si ritrova attorno ad un'esperienza capace di innescare connessioni, valorizzare le persone e rafforzare quel senso di appartenenza che rende più forte il tessuto sociale. Nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata e per la rassegna Parole in scena, incontro con gli autori, venerdì alle 21:15 in Piazza Maestri Vetrai sarà proiettato il documentario storico Elena, prima parte, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. L'ingresso è libero. Ieri la festosa conclusione della 72esima edizione della Sagra delle Regne a Minturno, con l'inaugurazione del Museo del Grano al Parco Robinson e la distribuzione della Pascotta, oltre poi al Galà del Folklore I Suoni del Mondo. Una serie di eventi che hanno caratterizzato questa 72esima edizione della Sagra delle Regne in onore della Madonna delle Grazie, un ricco programma organizzato dai frati di San Francesco con la collaborazione del comune e di varie associazioni. Un festival del folklore che ancora una volta ha caratterizzato in bellezza la Sagra delle Regne.
3: Radio Formia informa.
2: La squadra dei Paesi Bassi conquista la Coppa del Mondo, quella del Mondialito ITRI 2026 di calcio a 5. La squadra Orange, che aveva battuto in semifinali i campioni in carica del Messico per 6-4, si è imposta per 8-4 sul Paraguay in una cornice di pubblico importante presso Santa Apollonia. Dopo un avvio equilibrato, la squadra ha preso in mano la partita con intensità e giocate di alto livello, riuscendo a contenere gli avversari maidomi. Un successo tecnico, ma anche di pubblico, a Santa Apollonia a Itri per questo futsal estivo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Ricordi,
3: emozioni,
2: sensazioni che sanno di
3: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
2: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Pascalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. Ancora un incidente stradale ieri mattina all'incrocio di Penitro, uno dei punti critici della viabilità formiana. L'incidente ha coinvolto uno scooter e un'auto, richiamando sul posto le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118. Sono stati effettuati i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare le relative responsabilità. L'episodio, comunque, al di là dell'entità, riaccende i riflettori sull'intersezione, quella di Penitro, che da tempo è al centro di numerosi incidenti. Una situazione di pericolosità all'incrocio Penitro, dove la conformazione della strada, il traffico intenso e le manovre di immissione rendono delicata la circolazione e richiedono interventi strutturali per migliorare la sicurezza con la revisione della viabilità, una diversa regolamentazione del traffico o alcune opere in grado di ridurre il rischio di collisioni. È finito in carcere a Cassino Aniello Prisco, 55enne campano, che si trova agli arresti domiciliari a Minturno. L'ufficio esecuzioni penali della Corte d'Appello di Napoli ha disposto il trasferimento in carcere dell'uomo, che deve scontare una pena definitiva di 9 anni e mezzo. È stato arrestato dai carabinieri della stazione di Minturno, dove si trovava agli arresti domiciliari. L'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il traffico di droga partiva da Marano di Napoli, si era esteso fino al sud pontino. Secondo l'accusa, la droga arrivava in aereo a Fiumicino e con auto giunte appositamente alla Campania veniva smerciata nel sud pontino. 8 le persone indagate, di cui 7 arrestate, e sempre in base alle accuse, la sede dell'holding sarebbe stata la concessionaria gestita da Aniello Prisco tra il 2021 e il 2022. Nel giugno 2023 l'organizzazione venne disarticolata con un blitz che portò all'arresto dei componenti del gruppo, che per il trasporto alla droga avrebbe modificato i veicoli, predisponendo i vani utilizzati per occultare la sostanza stupefacente. Il 55enne campano è stato posto agli arresti domiciliari, che stava scontando in abitazione nel territorio del comune di Minturno, e ora è finito in carcere a Cassino. Il boom di presenze che Gaeta sta registrando anche in questa stagione estiva conferma la straordinaria attrattività della città, ma impone anche un impegno costante per garantire il giusto equilibrio tra accoglienza turistica e vivibilità per i residenti. Con questa nota, la coordinatrice cittadina di Forza Italia di Gaeta, Maria Wesghizzi, interviene sul tema della gestione dei flussi turistici, della viabilità e del decoro urbano, confermando il sostegno all'azione portata avanti

0: dall'amministrazione. Tuttavia, illumina anche una situazione che va regolamentata e va migliorata. Bisogna potenziare ulteriormente le attività di monitoraggio, afferma la nota del coordinamento di Forza Italia di Gaeta, per scongiurare fenomeni di sosta selvaggia e microdegrado legati alla movida notturna. Per garantire un'estate ordinata, viene evidenziata la priorità operativa su cui l'amministrazione è già attiva e che vedrà un ulteriore incremento nelle prossime settimane, con l'intensificazione di controlli serali e notturni da parte delle forze dell'ordine nei weekend e con particolare attenzione al rispetto dei varchi della ZTL a Gaeta Sant'Erasmo e a tutela delle aree pedonali. Per alleggerire la pressione automobilistica sul quartiere storico è inoltre prevista una maggiore valorizzazione delle aree di sosta periferiche collegate al centro e alle spiagge tramite i servizi bus navetta dedicati. In materia di igiene urbana dovrà essere intensificato il monitoraggio sulla raccolta dei rifiuti nelle zone a più alta densità turistica, con l'obiettivo di mantenere lo standard di decoro che contraddistingue la città. Ancora una volta la natura sceglie il litorale della Riviera di Ulisse. Nella tarda serata di domenica, una tartaruga marina caretta caretta è risalita sulla spiaggia di Levante di Sperlonga per deporre le proprie uova, regalando al territorio un evento di straordinario valore naturalistico. A rendere possibile la tutela della nidificazione è stata la tempestiva segnalazione di un cittadino che intorno alle 22:15 ha notato l'esemplare emergere dal mare e raggiungere la spiaggia. Una telefonata alla cabina di porto ha immediatamente attivato la macchina organizzativa dell'ente parco regionale Riviera di Ulisse, che insieme alla rete Tarta Lazio è l'unico tra i parchi regionali del Lazio autorizzato ad intervenire direttamente sulla manipolazione delle tartarughe marine e delle loro nidiate. Gli operatori del parco hanno raggiunto il sito dopo la segnalazione. Sebbene la tartaruga fosse già tornata in mare, l'analisi delle immagini e dei video realizzati dal cittadino, unitamente alla lettura delle tracce lasciate sulla sabbia, ha consentito di individuare con precisione il punto in cui erano state deposte le uova. Una volta verificata la posizione del nido, gli esperti hanno valutato come la vicinanza alla battigia potesse rappresentare un rischio concreto per la loro sopravvivenza, esposte sia alle mareggiate che al passaggio di persone durante la stagione balneare. Per questo motivo si è deciso di procedere al trasferimento della nidificazione. Gli operatori del parco hanno ricreato manualmente una nuova camera di deposizione, mantenendo le stesse caratteristiche dimensionali e morfologiche di quella originaria, ma collocandola circa 13 metri più all'interno in una posizione ritenuta più sicura per consentire il corretto sviluppo delle uova. L'area è stata delimitata e messa in sicurezza nel tratto di spiaggia della Grotta di Tiberio, compreso tra il Lido La Casetta e il Lido Alta Marea, dove rimarrà costantemente monitorata fino alla schiusa, prevista orientativamente per i primi giorni di settembre. Ogni nido di caretta caretta, ha sottolineato il presidente del Parco Regionale Riviera di Ulisse, Massimo Giovanchelli, rappresenta un patrimonio prezioso per la biodiversità del nostro territorio ed una responsabilità che sentiamo profondamente. Siamo orgogliosi che ogni estate queste straordinarie creature scelgano le nostre spiagge per dare vita ad una nuova generazione. Il nostro compito è fare tutto il possibile affinché questo processo naturale possa compiersi nelle migliori condizioni. Nuovo appuntamento sabato con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. La raccolta si terrà nella zona di San Pietro al parcheggio dell'ex stadio Nicola Perrone dalle 8 alle 12:30. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Torna la colazione al mare del centro diurno socioeducativo Don Bosco, promossa dal comune di Gaeta e gestita dalla cooperativa sociale Orizzonte Altri Colori, che anche quest'anno accompagna i ragazzi in un percorso ricco di occasioni di scoperta, condivisione e divertimento. Sulla spiaggia di Serapo, tra attività, laboratori ed esperienze di gruppo, prendono forma momenti che incoraggiano autonomia, fiducia e relazioni. La colonia estiva del centro Don Bosco, sottolinea il sindaco Cristian Leccese, rappresenta una delle espressioni più significative dell'impegno della nostra città verso l'inclusione e la valorizzazione della persona. In questo contesto si inserisce la tradizionale colazione al mare in programma il 15 luglio al Palm Beach di Serapo, appuntamento che negli anni è diventato uno dei momenti più attesi dell'estate del centro diurno. Nata come una semplice occasione ricreativa, la mattinata si è progressivamente trasformata in un appuntamento capace di esprimere il senso più profondo dell'intero progetto. È il momento in cui i vissuti dei ragazzi si intrecciano con quelli delle loro famiglie, che si ritrovano per condividere sorrisi, emozioni e piccoli grandi traguardi conquistati nel corso dell'estate. Il vice sindaco Giovanna Conte e la dirigente del Dipartimento Benessere Sociale Anna Maria De Filippis, che negli anni hanno sostenuto e accompagnato questa esperienza, evidenziano come la colonia rappresenti una importante opportunità di partecipazione e di apertura verso il territorio. Non ci sarà soltanto una condivisione o una colazione sulla spiaggia, ma si celebrerà una comunità che si ritrova attorno ad un'esperienza capace di innescare connessioni, valorizzare le persone e rafforzare quel senso di appartenenza che rende più forte il tessuto sociale. Nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata e per la rassegna Parole in scena, incontro con gli autori, venerdì alle 21:15 in Piazza Maestri Vetrai sarà proiettato il documentario storico Elena, prima parte, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. L'ingresso è libero. Ieri la festosa conclusione della 72esima edizione della Sagra delle Regne a Minturno, con l'inaugurazione del Museo del Grano al Parco Robinson e la distribuzione della Pascotta, oltre poi al Galà del Folklore I Suoni del Mondo. Una serie di eventi che hanno caratterizzato questa 72esima edizione della Sagra delle Regne in onore della Madonna delle Grazie, un ricco programma organizzato dai frati di San Francesco con la collaborazione del comune e di varie associazioni. Un festival del folklore che ancora una volta ha caratterizzato in bellezza la Sagra delle Regne.
1: Radio Formia informa.
0: La squadra dei Paesi Bassi conquista la Coppa del Mondo, quella del Mondialito ITRI 2026 di calcio a 5. La squadra Orange, che aveva battuto in semifinali campioni in carica del Messico per 6-4, si è imposta per 8-4 sul Paraguay in una cornice di pubblico importante presso Santa Apollonia. Dopo un avvio equilibrato, la squadra ha preso in mano la partita con intensità e giocate di alto livello, riuscendo a contenere gli avversari Maidomi. Un successo tecnico, ma anche di pubblico, a Santa Apollonia a Itri per questo futsal estivo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Circolazione regolare su tutta la provincia di Latina, per chi è diretta a Roma sulla via Pontina, coda a tratti per traffico intenso superata Pomezia fino a Spinaceto. Poi consuete code presenti sulla Monti Lepine all'altezza dell'intersezione con via Appia e sulla via Pontina altezza Migliara 43 in direzione di Latina Centro. Spostiamoci in provincia di Frosinone, rallentamenti interessano la Monti Lepini tra Valle Fioretta e Frosinone Centro e code nelle due direzioni all'altezza con il bivio per Tecchiena, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfugge e sulla centralissima via Casilina. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala, ora un messaggio di Civiltà Stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Ritorna dunque la nostra sigla oggi è 15, mercoledì, la Chiesa ricorda Bonaventura, dottore della Chiesa, e poi ancora San Pompilio, auguri naturalmente a chi porta questi nomi. Allora, finché la botta è piena, l'amicizia canta. Beh, di verità dell'indovinato. Allora, siamo all'appuntamento del musichiere, questo mercoledì, il caldo imperversa, dobbiamo soffrire fino a venerdì, a quanto pare. Boh, comunque, andremo avanti, lo stesso, tra una sudata e l'altra. Allora, siamo all'appuntamento musicale, un buon ascolto come sempre da Radio Forma, e come sempre diamo spazio alla musica.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso senza far rumore. E come se nel vento, dopo aver smaltito un po' di tenerezza, noi due

0: uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forlì. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Ancora un incidente stradale ieri mattina all'incrocio di Penitro, uno dei punti critici della viabilità formiana. L'incidente ha coinvolto uno scooter e un'auto, richiamando sul posto le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118. Sono stati effettuati rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare le relative responsabilità. L'episodio, comunque, al di là dell'entità, riaccende i riflettori sull'intersezione, quella di Penitro, che da tempo è al centro di numerosi incidenti. Una situazione di pericolosità all'incrocio Penitro, dove la conformazione della strada, il traffico intenso e le manovre di immissione rendono delicata la circolazione e richiedono interventi strutturali per migliorare la sicurezza con la revisione della viabilità, una diversa regolamentazione del traffico o alcune opere in grado di ridurre il rischio di collisioni. È finito in carcere a Cassino Aniello Prisco, 55enne campano, che si trova agli arresti domiciliari a Minturno. L'ufficio esecuzioni penali della Corte d'Appello di Napoli ha disposto il trasferimento in carcere dell'uomo, che deve scontare una pena definitiva di 9 anni e mezzo. È stato arrestato dai carabinieri della stazione di Minturno, dove si trovava agli arresti domiciliari. L'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il traffico di droga partiva da Marano di Napoli, si era esteso fino al sud pontino. Secondo l'accusa, la droga arrivava in aereo a Fiumicino e con auto giunte appositamente alla Campania veniva smerciata nel sud pontino. 8 le persone indagate, di cui 7 arrestate, e sempre in base alle accuse, la sede dell'holding sarebbe stata la concessionaria gestita da Aniello Prisco tra il 2021 e il 2022. Nel giugno 2023 l'organizzazione venne disarticolata con un blitz che portò all'arresto dei componenti del gruppo, che per il trasporto della droga avrebbe modificato i veicoli, predisponendo i vani utilizzati per occultare la sostanza stupefacente. Il 55enne campano è stato posto agli arresti domiciliari, che stava scontando in abitazione nel territorio del comune di Minturno, e ora è finito in carcere a Cassino. Il boom di presenze che Gaeta sta registrando anche in questa stagione estiva conferma la straordinaria attrattività della città, ma impone anche un impegno costante per garantire il giusto equilibrio tra accoglienza turistica e vivibilità per i residenti. Con questa nota, la coordinatrice cittadina di Forza Italia di Gaeta, Maria Wesghizzi, interviene sul tema della gestione dei flussi turistici, della viabilità e del decoro urbano, confermando il sostegno all'azione portata avanti dalla amministrazione. Tuttavia illumina anche una situazione che va regolamentata e va migliorata. Bisogna potenziare ulteriormente le attività di monitoraggio, afferma la nota del coordinamento di Forza Italia di Gaeta, per scongiurare fenomeni di sostanzialità.

0: selvaggia e microdegrado legati alla movida notturna. Per garantire un'estate ordinata viene evidenziata la priorità operativa su cui l'amministrazione è già attiva e che vedrà un ulteriore incremento nelle prossime settimane con intensificazione di controlli serali e notturni da parte delle forze dell'ordine nei weekend e con particolare attenzione al rispetto dei varchi della ZTL a Gaeta Sant'Erasmo e a tutela delle aree pedonali. Per alleggerire la pressione automobilistica sul quartiere storico, inoltre è prevista una maggiore valorizzazione delle aree di sosta periferiche collegate al centro e alle spiagge tramite i servizi bus navetta dedicati. In materia di igiene urbana dovrà essere intensificato il monitoraggio sulla raccolta dei rifiuti nelle zone a più alta densità turistica, con l'obiettivo di mantenere lo standard di decoro che contraddistingue la città. Ancora una volta la natura sceglie il litorale della Riviera di Ulisse. Nella tarda serata di domenica una tartaruga marina caretta caretta è risalita sulla spiaggia di Levante di Sperlonga per deporre le proprie uova, regalando al territorio un evento di straordinario valore naturalistico. A rendere possibile la tutela della nidificazione è stata la tempestiva segnalazione di un cittadino che intorno alle 22:15 ha notato l'esemplare emergere dal mare e raggiungere la spiaggia. Una telefonata alla cabina di porto ha immediatamente attivato la macchina organizzativa dell'ente parco regionale Riviera di Ulisse, che insieme alla rete Tarta Lazio è l'unico tra i parchi regionali del Lazio autorizzato ad intervenire direttamente sulla manipolazione delle tartarughe marine e delle loro nidiate. Gli operatori del parco hanno raggiunto il sito dopo la segnalazione. Sebbene la tartaruga fosse già tornata in mare, l'analisi delle immagini e dei video realizzati dal cittadino, unitamente alla lettura delle tracce lasciate sulla sabbia, ha consentito di individuare con precisione il punto in cui erano state deposte le uova. Una volta verificata la posizione del nido, gli esperti hanno valutato come la vicinanza alla battigia potesse rappresentare un rischio concreto per la loro sopravvivenza, esposte sia alle mareggiate che al passaggio di persone durante la stagione balneare. Per questo motivo si è deciso di procedere al trasferimento della nidificazione. Gli operatori del parco hanno ricreato manualmente una nuova camera di deposizione, mantenendo le stesse caratteristiche dimensionali e morfologiche di quella originaria, ma collocandola circa 13 metri più all'interno in una posizione ritenuta più sicura per consentire il corretto sviluppo delle uova. L'area è stata delimitata e messa in sicurezza nel tratto di spiaggia della Grotta di Tiberio, compreso tra il Lido La Casetta e il Lido Alta Marea, dove rimarrà costantemente monitorata fino alla schiusa, prevista orientativamente per i primi giorni di settembre. Ogni nido di caretta a caretta, ha sottolineato il presidente del Parco regionale Riviera di Ulisse, Massimo Giovanchelli, rappresenta un patrimonio prezioso per la biodiversità del nostro territorio ed una responsabilità che sentiamo profondamente. Siamo orgogliosi che ogni estate queste straordinarie creature scelgano le nostre spiagge per dare vita ad una nuova generazione. Il nostro compito è fare tutto il possibile affinché questo processo naturale possa compiersi nelle migliori condizioni. Nuovo appuntamento sabato con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. La raccolta si terrà nella zona di San Pietro al parcheggio dell'ex stadio Nicola Perrone dalle 8 alle 12:30. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in maggio un litro di olio da frittura. Torna la colazione al mare del centro diurno socioeducativo Don Bosco, promossa dal comune di Gaeta e gestita dalla cooperativa sociale Orizzonte Altri Colori, che anche quest'anno accompagna i ragazzi in un percorso ricco di occasioni di scoperta, condivisione e divertimento. Sulla spiaggia di Serapo, tra attività, laboratori ed esperienze di gruppo, prendono forma momenti che incoraggiano autonomia, fiducia e relazioni. La colonia estiva del centro Don Bosco, sottolinea il sindaco Cristian Leccese, rappresenta una delle espressioni più significative dell'impegno della nostra città verso l'inclusione e la valorizzazione della persona. In questo contesto si inserisce la tradizionale colazione al mare in programma il 15 luglio al Palm Beach di Serapo, appuntamento che negli anni è diventato uno dei momenti più attesi dell'estate del centro diurno. Nata come una semplice occasione ricreativa, la mattinata si è progressivamente trasformata in un appuntamento capace di esprimere il senso più profondo dell'intero progetto. È il momento in cui i vissuti dei ragazzi si intrecciano con quelli delle loro famiglie, che si ritrovano per condividere sorrisi, emozioni e piccoli grandi traguardi conquistati nel corso dell'estate. Il vice sindaco Giovanna Conte e la dirigente del Dipartimento Benessere Sociale Anna Maria De Filippis, che negli anni hanno sostenuto e accompagnato questa esperienza, evidenziano come la colonia rappresenti una importante opportunità di partecipazione e di apertura verso il territorio. Non ci sarà soltanto una condivisione o una colazione sulla spiaggia, ma si celebrerà una comunità che si ritrova attorno ad un'esperienza capace di innescare connessioni, valorizzare le persone e rafforzare quel senso di appartenenza che rende più forte il tessuto sociale. Nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata e per la rassegna Parole in scena, incontro con gli autori, venerdì alle 21:15 in Piazza Maestri Vetrai sarà proiettato il documentario storico Elena, prima parte, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. L'ingresso è libero. Ieri la festosa conclusione della 72esima edizione della Sagra delle Regne a Minturno, con l'inaugurazione del Museo del Grano al Parco Robinson e la distribuzione della Pascotta, oltre poi al Galà del Folklore I Suoni del Mondo. Una serie di eventi che hanno caratterizzato questa 72esima edizione della Sagra delle Regne in onore della Madonna delle Grazie, un ricco programma organizzato dai frati di San Francesco con la collaborazione del comune e di varie associazioni. Un festival del folklore che ancora una volta ha caratterizzato in bellezza la Sagra delle Regne.
1: Radio Formia informa.
0: La squadra dei Paesi Bassi conquista la Coppa del Mondo, quella del Mondialito ITRI 2026 di calcio a 5. La squadra Orange, che aveva battuto in semifinali campioni in carica del Messico per 6-4, si è imposta per 8-4 sul Paraguay in una cornice di pubblico importante presso Santa Apollonia. Dopo un avvio equilibrato, la squadra ha preso in mano la partita con intensità e giocate di alto livello, riuscendo a contenere gli avversari Maidomi. Un successo tecnico, ma anche di pubblico, a Santa Apollonia a Itri per questo futsal estivo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Nello spazio dunque la seconda parte della trasmissione, ma prima ricordiamo di questi nostri appuntamenti per quanto riguarda la festività in onore di Sant'Anna. Allora si parte martedì 21 di luglio, ore 19, naturalmente nel centro storico di Castellone, sante messe in via della Torre in onore della Madonna della Civita, e al termine della messa l'esposizione con Falloni Sant'Anna, seduzione dei pani benedetti. Parliamo poi di giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25, sempre alle 19, nella chiesetta di Sant'Anna, santa messa con triduo preceduto dal Santo Rosario. Allora, c'è da ricordare che nei giorni sopraindicati non ci sarà la messa, naturalmente, delle 19 nella chiesa di Sant'Erasmo. Poi sabato 25 di luglio, vigilia di Sant'Anna, alle ore 18, giro per le vie del quartiere della banda musicale città di Isola Liri, con partenza da piazza Sant'Erasmo alle 21, piazza Sant'Erasmo a ritmo di musica con maestro Marco Iannucci e Santino Lauretti. Alle 22, Manuela Villa in concerto, naturalmente posti a sedere. E poi parliamo di domenica 26 di luglio, festa di Sant'Anna. Allora, alle 7.30 e alle 9.30 sante messe nella chiesetta di Sant'Anna, alle 18.30 processione con l'immagine della Santa per le vie del Rione, con partenza dalla chiesetta. Il corteo sarà accompagnato dal complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia. A termine della processione, santa messa in piazza Sant'Anna, celebrata dal parroco Don Alfredo Micalusi. Poi a seguire intrattenimento musicale del complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia, in piazza Sant'Anna, alle ore 21.30 a piazza Sant'Erasmo, lo tributo a Renzo Arbore con la grande orchestra italiana Napoli Tre Punti e a capo. Naturalmente vi ricordo che ci sono posti a sedere. Questi sono dunque gli appuntamenti per martedì 21 di luglio, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25, e poi domenica 26 di luglio. Salutiamo naturalmente la parrocchia di Sant'Erasmo a Formia, naturalmente tutti i componenti. Salutiamo il comune di Formia, naturalmente con la partecipazione del comune di Formia, e poi la 17ª comunità montana del Lazio, Monti Aurunci. Salutiamo naturalmente gli amici del gruppo, e poi salutiamo Salvatore Capogrosso e tutto il resto della famiglia Capogrosso. Siamo pronti ancora per la pubblicità, eccola lì, pronta.
1: Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì.
2: Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Come di donna Anna, naturalmente Franco Cipriani che apre l'appuntamento del nostro spazio del mesichiere. Come di donna abbiamo detto, allora Mary con i gemelli diversi.

Questo è il brano che abbiamo ascoltato dal Natale Galletta Casaburi e naturalmente Russiello sono gli autori del momento musicale che abbiamo ascoltato. Tu sei bella, c'è il momento musicale del Biagio Antonacci. Salutiamo Rosario Franco, come sempre Gabriella Giuseppe Testa, un saluto al Mede, a Tullio e alla nostra Giulia. Buon pomeriggio con Tu sei bella, Biagio Antonacci.

0: Nino D'Angelo con Casa Mia. Adesso un vecchio momento musicale di Domenico Modugno con Delfini, sottotitolo dal Sai che c'è. Questo è il sottotitolo, naturalmente, Delfini e il brano che ascolteremo da Domenico Modugno.
1: Tanto tempo fa un grande filosofo indiano scrisse: nel mare della vita i fortunati vanno in crociera, gli altri nuotano, qualcuno

ultime cose di Domenico Modugno. Questo è un brano che rappresenta un po' uno degli ultimi momenti di Domenico Modugno, che il brano propose insieme al figlio Delfini. Allora, andiamo avanti con il nostro appuntamento musicale. Andiamo a salutare Lidia e Lamberto, se sono all'ascolto, con l'Adriano Celentano che si propone con Soli.

0: Soli, grande successo per il Celentano. Tanto salutiamo Lamberto, salutiamo Lidia, il nostro buon pomeriggio. Il nostro buon pomeriggio va anche a Civitella Giuliano, insieme a Gabriella, a Tina e a Marco, Monica e Andrea, con Cocciante. Questa volta tu sei il mio amico. Carissimo.
1: Perché l'agonismo che dentro di noi

Voce di Cocente, con Tu sei il mio amico carissimo, momento musicale mandato per salutare Civita e Giuliano. Allora salutiamo anche l'intera famiglia, naturalmente. Un saluto per Gina e per Salvatore, ormai con lo scomparso Peppino Di Capri. Buon pomeriggio con Trovarsi e Perdersi.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia.

questo è naturalmente il nostro ricordo per Nino Doria, che abbiamo appena proposto con Stat Antiendenani, Piccirillo, naturalmente lui l'autore, insieme a Crovella. Un saluto a Roma di Amabelia, il nostro buon pomeriggio con Don Bacchi.

Dumbarchi, per ricordare anche Marisa Sania, che ha proposto questo momento musicale, se non sbaglio, in coppia con Ornella Manoni, in quella di Sanremo Casa Bianca. Il momento musicale che abbiamo mandato dall'autore Dumbarchi, un saluto naturalmente a Velia. Andiamo avanti con un saluto per Angela e per Tonino Scipione, naturalmente con un momento musicale scritto da Domenico Modugno ma interpretato da Nicola Amaro. Stiamo parlando di Meraviglioso.

0: Questo naturalmente era Mimmo Rocco con Si troppa bella, da un lavoro di qualche anno fa, Forza di cuore, questo è il brano che abbiamo proposto. Allora, andiamo avanti, sono le 15:07, tra poco il nostro consueto, il nostro musicale, andiamo avanti con la pubblicità.
1: Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì.
2: Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
0: Siamo all'appuntamento con il nostro non stop. Allora, un buon pomeriggio e alla prossima.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
3: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
2: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
4: Non sei sola, ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
2: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
3: Chiama il 1522, riprendi in mano la tua vita.
5: Libera poi!
6: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
7: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Ancora un incidente stradale ieri mattina all'incrocio di Penitro, uno dei punti critici della viabilità formiana. L'incidente ha coinvolto uno scooter e un'auto, richiamando sul posto le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118. Sono stati effettuati rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare le relative responsabilità. L'episodio, comunque, al di là dell'entità, riaccende i riflettori sull'intersezione, quella di Penitro, che da tempo è al centro di numerosi incidenti. Una situazione di pericolosità all'incrocio di Penitro, dove la conformazione della strada, il traffico intenso e le manovre di immissione rendono delicata la circolazione e richiedono interventi strutturali per migliorare la sicurezza con la revisione della viabilità, una diversa regolamentazione del traffico o alcune opere in grado di ridurre il rischio di collisioni. È finito in carcere a Cassino Aniello Prisco, 55enne campano che si trova agli arresti domiciliari a Minturno. L'ufficio esecuzioni penali della Corte

0: L'appello di Napoli ha disposto il trasferimento in carcere dell'uomo che deve scontare una pena definitiva di 9 anni e mezzo. È stato arrestato dai carabinieri della stazione di Minturno, dove si trovava agli arresti domiciliari. L'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il traffico di droga partiva da Marano di Napoli, si era esteso fino al sud pontino. Secondo l'accusa, la droga arrivava in aereo a Fiumicino e con auto giunte appositamente alla Campania veniva smerciata nel sud pontino. 8 le persone indagate, di cui 7 arrestate, e sempre in base alle accuse, la sede dell'holding sarebbe stata la concessionaria gestita da Aniello Prisco tra il 2021 e il 2022. Nel giugno 2023 l'organizzazione venne disarticolata con un blitz che portò all'arresto dei componenti del gruppo, che per il trasporto della droga avrebbe modificato i veicoli, predisponendo i vani utilizzati per occultare la sostanza stupefacente. Il 55enne campano è stato posto agli arresti domiciliari che stava scontando in abitazione nel territorio del comune di Minturno e ora è finito in carcere a Cassino. Il boom di presenze che Gaeta sta registrando anche in questa stagione estiva conferma la straordinaria attrattività della città, ma impone anche un impegno costante per garantire il giusto equilibrio tra accoglienza turistica e vivibilità per i residenti. Con questa nota, la coordinatrice cittadina di Forza Italia di Gaeta, Maria Wesghizzi, interviene sul tema della gestione dei flussi turistici, della viabilità e del decoro urbano, confermando il sostegno all'azione portata avanti dalla amministrazione. Tuttavia illumina anche una situazione che va regolamentata e va migliorata. Bisogna potenziare ulteriormente le attività di monitoraggio, afferma la nota del coordinamento di Forza Italia di Gaeta, per scongiurare fenomeni di sosta selvaggia e microdegrado legati alla movida notturna. Per garantire un'estate ordinata viene evidenziata la priorità operativa su cui l'amministrazione è già attiva e che vedrà un ulteriore incremento nelle prossime settimane, con l'intensificazione di controlli serali e notturni da parte delle forze dell'ordine nei weekend e con particolare attenzione al rispetto dei varchi della ZTL a Gaeta Sant'Erasmo e a tutela delle aree pedonali. Per alleggerire la pressione automobilistica sul quartiere storico, inoltre è prevista una maggiore valorizzazione delle aree di sosta periferiche collegate al centro e alle spiagge tramite i servizi bus navetta dedicati. In materia di igiene urbana dovrà essere intensificato il monitoraggio sulla raccolta dei rifiuti nelle zone a più alta densità turistica, con l'obiettivo di mantenere lo standard di decoro che contraddistingue la città. Ancora una volta la natura sceglie il litorale della Riviera di Ulisse. Nella tarda serata di domenica una tartaruga marina caretta caretta è risalita sulla spiaggia di Levante di Sperlonga per deporre le proprie uova, regalando al territorio un evento di straordinario valore naturalistico. A rendere possibile la tutela della nidificazione è stata la tempestiva segnalazione di un cittadino che intorno alle 22:15 ha notato l'esemplare emergere dal mare e raggiungere la spiaggia. Una telefonata alla cabina di porto ha immediatamente attivato la macchina organizzativa dell'ente parco regionale Riviera di Ulisse, che insieme alla rete Tarta Lazio è l'unico tra i parchi regionali del Lazio autorizzato ad intervenire direttamente sulla manipolazione delle tartarughe marine e delle loro nidiate. Gli operatori del parco hanno raggiunto il sito dopo la segnalazione. Sebbene la tartaruga fosse già tornata in mare, l'analisi delle immagini e dei video realizzati dal cittadino, unitamente alla lettura delle tracce lasciate sulla sabbia, ha consentito di individuare con precisione il punto in cui erano state deposte le uova. Una volta verificata la posizione del nido, gli esperti hanno valutato come la vicinanza alla battigia potesse rappresentare un rischio concreto per la loro sopravvivenza, esposte sia alle mareggiate che al passaggio di persone durante la stagione balneare. Per questo motivo si è deciso di procedere al trasferimento della nidificazione. Gli operatori del parco hanno ricreato manualmente una nuova camera di deposizione, mantenendo le stesse caratteristiche dimensionali e morfologiche di quella originaria, ma collocandola circa 13 metri più all'interno, in una posizione ritenuta più sicura per consentire il corretto sviluppo delle uova. L'area è stata delimitata e messa in sicurezza nel tratto di spiaggia della Grotta di Tiberio, compreso tra il Lido La Casetta e il Lido Alta Marea, dove rimarrà costantemente monitorata fino alla schiusa, prevista orientativamente per i primi giorni di settembre. Ogni nido di caretta a caretta, ha sottolineato il presidente del Parco regionale di Ulisse, Massimo Giovanchelli, rappresenta un patrimonio prezioso per la biodiversità del nostro territorio ed una responsabilità che sentiamo profondamente. Siamo orgogliosi che ogni estate queste straordinarie creature scelgano le nostre spiagge per dare vita ad una nuova generazione. Il nostro compito è fare tutto il possibile affinché questo processo naturale possa compiersi nelle migliori condizioni. Nuovo appuntamento sabato con la rassegna Formia miniera urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. La raccolta si terrà nella zona di San Pietro al parcheggio dell'ex stadio Nicola Perrone dalle 8 alle 12:30. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Torna la colazione al mare del centro diurno socioeducativo Don Bosco, promossa dal comune di Gaeta e gestita dalla cooperativa sociale Orizzonte Altri Colori, che anche quest'anno accompagna i ragazzi in un percorso ricco di occasioni di scoperta, condivisione e divertimento. Sulla spiaggia di Serapo, tra attività, laboratori ed esperienze di gruppo, prendono forma momenti che incoraggiano autonomia, fiducia e relazioni. La colonia estiva del centro Don Bosco, sottolinea il sindaco Cristian Leccese, rappresenta una delle espressioni più significative dell'impegno della nostra città verso l'inclusione e la valorizzazione della persona. In questo contesto si inserisce la tradizionale colazione al mare in programma il 15 luglio al Palm Beach di Serapo, appuntamento che negli anni è diventato uno dei momenti più attesi dell'estate del centro diurno. Nata come una semplice occasione ricreativa, la mattinata si è progressivamente trasformata in un appuntamento capace di esprimere il senso più profondo dell'intero progetto. È il momento in cui i vissuti dei ragazzi si intrecciano con quelli delle loro famiglie, che si ritrovano per condividere sorrisi, emozioni e piccoli grandi traguardi conquistati nel corso dell'estate. Il vice sindaco Giovanna Conte e la dirigente del Dipartimento Benessere Sociale Anna Maria De Filippis, che negli anni hanno sostenuto e accompagnato questa esperienza, evidenziano come la colonia rappresenti una importante opportunità di partecipazione e di apertura verso il territorio. Non ci sarà soltanto una condivisione o una colazione sulla spiaggia, ma si celebrerà una comunità che si ritrova attorno ad un'esperienza capace di innescare connessioni, valorizzare le persone e rafforzare quel senso di appartenenza che rende più forte il tessuto sociale. Nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata e per la rassegna Parole in scena, incontro con gli autori, venerdì alle 21:15 in Piazza Maestri Vetrai sarà proiettato il documentario storico Elena, prima parte, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. L'ingresso è libero. Ieri la festosa conclusione della 72esima edizione della Sagra delle Regne a Minturno, con l'inaugurazione del Museo del Grano al Parco Robinson e la distribuzione della Pascotta, oltre poi al Galà del Folklore I Suoni del Mondo. Una serie di eventi che hanno caratterizzato questa 72esima edizione della Sagra delle Regne in onore della Madonna delle Grazie, un ricco programma organizzato dai frati di San Francesco con la collaborazione del comune e di varie associazioni. Un festival del folklore che ancora una volta ha caratterizzato in bellezza la Sagra delle Regne.
1: Radio Formia informa.
0: La squadra dei Paesi Bassi conquista la Coppa del Mondo, quella del Mondialito ITRI 2026 di calcio a 5. La squadra Orange, che aveva battuto in semifinali campioni in carica del Messico per 6-4, si è imposta per 8-4 sul Paraguay in una cornice di pubblico importante presso Santa Apollonia. Dopo un avvio equilibrato, la squadra ha preso in mano la partita con intensità e giocate di alto livello, riuscendo a contenere gli avversari Maidomi. Un successo tecnico, ma anche di pubblico, a Santa Apollonia a Itri per questo futsal estivo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 2452. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Radio Formia. La cerchi, la ascolti e non la lasci.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Ancora un incidente stradale ieri mattina all'incrocio di Penitro, uno dei punti critici della viabilità formiana. L'incidente ha coinvolto uno scooter e un'auto, richiamando sul posto le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118. Sono stati effettuati i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare le relative responsabilità. L'episodio, comunque, al di là dell'entità, riaccende i riflettori sull'intersezione, quella di Penitro, che da tempo è al centro di numerosi incidenti. Una situazione di pericolosità all'incrocio Penitro, dove la conformazione della strada, il traffico intenso e le manovre di immissione rendono delicata la circolazione e richiedono interventi strutturali per migliorare la sicurezza con la revisione della viabilità, una diversa regolamentazione del traffico o alcune opere in grado di ridurre il rischio di collisioni. È finito in carcere a Cassino Aniello Prisco, 55enne campano, che si trova agli arresti domiciliari a Minturno. L'ufficio esecuzioni penali della Corte d'Appello di Napoli ha disposto il trasferimento in carcere dell'uomo, che deve scontare una pena definitiva di 9 anni e mezzo. È stato arrestato dai carabinieri della stazione di Minturno, dove si trovava agli arresti domiciliari. L'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il traffico di droga partiva da Marano di Napoli, si era esteso fino al sud pontino. Secondo l'accusa, la droga arrivava in aereo a Fiumicino e con auto giunte appositamente alla Campania veniva smerciata nel sud pontino. 8 le persone indagate, di cui 7 arrestate, e sempre in base alle accuse, la sede dell'holding sarebbe stata la concessionaria gestita da Aniello Prisco tra il 2021 e il 2022. Nel giugno 2023 l'organizzazione venne disarticolata con un blitz che portò all'arresto dei componenti del gruppo, che per il trasporto della droga avrebbe modificato i veicoli, predisponendo i vani utilizzati per occultare la sostanza stupefacente. Il 55enne campano è stato posto agli arresti domiciliari, che stava scontando in abitazione nel territorio del comune di Minturno, e ora è finito in carcere a Cassino. Il boom di presenze che Gaeta sta registrando anche in questa stagione estiva conferma la straordinaria attrattività della città, ma impone anche un impegno costante per garantire il giusto equilibrio tra accoglienza turistica e vivibilità per i residenti. Con questa nota, la coordinatrice cittadina di Forza Italia di Gaeta, Maria Wesghizzi,

0: interviene sul tema della gestione dei flussi turistici, della viabilità e del decoro urbano, confermando il sostegno all'azione portata avanti dall'amministrazione. Tuttavia, illumina anche una situazione che va regolamentata e va migliorata. Bisogna potenziare ulteriormente le attività di monitoraggio, afferma la nota del coordinamento di Forza Italia di Gaeta, per scongiurare fenomeni di sosta selvaggia e microdegrado legati alla movida notturna. Per garantire un'estate ordinata, viene evidenziata la priorità operativa su cui l'amministrazione è già attiva e che vedrà un ulteriore incremento nelle prossime settimane, con l'intensificazione di controlli serali e notturni da parte delle forze dell'ordine nei weekend e con particolare attenzione al rispetto dei varchi della ZTL a Gaeta Sant'Erasmo e a tutela delle aree pedonali. Per alleggerire la pressione automobilistica sul quartiere storico, è inoltre prevista una maggiore valorizzazione delle aree di sosta periferiche collegate al centro e alle spiagge tramite i servizi di bus navetta dedicati. In materia di igiene urbana dovrà essere intensificato il monitoraggio sulla raccolta dei rifiuti nelle zone a più alta densità turistica, con l'obiettivo di mantenere lo standard di decoro che contraddistingue la città. Ancora una volta la natura sceglie il litorale della Riviera di Ulisse. Nella tarda serata di domenica, una tartaruga marina, Caretta Caretta, è risalita sulla spiaggia di Levante di Sperlonga per deporre le proprie uova, regalando al territorio un evento di straordinario valore naturalistico. A rendere possibile la tutela della nidificazione è stata la tempestiva segnalazione di un cittadino che intorno alle 22:15 ha notato l'esemplare emergere dal mare e raggiungere la spiaggia. Una telefonata alla cabina di porto ha immediatamente attivato la macchina organizzativa dell'ente parco regionale Riviera di Ulisse, che insieme alla rete Tarta Lazio è l'unico tra i parchi regionali del Lazio autorizzato ad intervenire direttamente sulla manipolazione delle tartarughe marine e delle loro nidiate. Gli operatori del parco hanno raggiunto il sito dopo la segnalazione. Sebbene la tartaruga fosse già tornata in mare, l'analisi delle immagini e dei video realizzati dal cittadino, unitamente alla lettura delle tracce lasciate sulla sabbia, ha consentito di individuare con precisione il punto in cui erano state deposte le uova. Una volta verificata la posizione del nido, gli esperti hanno valutato come la vicinanza alla battigia potesse rappresentare un rischio concreto per la loro sopravvivenza, esposte sia alle mareggiate che al passaggio di persone durante la stagione balneare. Per questo motivo si è deciso di procedere al trasferimento della nidificazione. Gli operatori del parco hanno ricreato manualmente una nuova camera di deposizione, mantenendo le stesse caratteristiche dimensionali e morfologiche di quella originaria, ma collocandola circa 13 metri più all'interno, in una posizione ritenuta più sicura per consentire il corretto sviluppo delle uova. L'area è stata delimitata e messa in sicurezza nel tratto di spiaggia della Grotta di Tiberio, compreso tra il Lido La Casetta e il Lido Alta Marea, dove rimarrà costantemente monitorata fino alla schiusa, prevista orientativamente per i primi giorni di settembre. Ogni nido di Caretta Caretta, ha sottolineato il presidente del Parco regionale di Riviera di Ulisse, Massimo Giovanchelli, rappresenta un patrimonio prezioso per la biodiversità del nostro territorio ed una responsabilità che sentiamo profondamente. Siamo orgogliosi che ogni estate queste straordinarie creature scelgano le nostre spiagge per dare vita ad una nuova generazione. Il nostro compito è fare tutto il possibile affinché questo processo naturale possa compiersi nelle migliori condizioni. Nuovo appuntamento sabato con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAEE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. La raccolta si terrà nella zona di San Pietro, al parcheggio dell'ex stadio Nicola Perrone, dalle 8 alle 12:30. Per ogni RAEE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Torna la colazione al mare del centro diurno socioeducativo Don Bosco, promossa dal comune di Gaeta e gestita dalla cooperativa sociale Orizzonte Altri Colori, che anche quest'anno accompagna i ragazzi in un percorso ricco di occasioni di scoperta, condivisione e divertimento. Sulla spiaggia di Serapo, tra attività, laboratori ed esperienze di gruppo, prendono forma momenti che incoraggiano autonomia, fiducia e relazioni. La colonia estiva del centro Don Bosco, sottolinea il sindaco Cristian Leccese, rappresenta una delle espressioni più significative dell'impegno della nostra città verso l'inclusione e la valorizzazione della persona. In questo contesto si inserisce la tradizionale colazione al mare in programma il 15 luglio al Palm Beach di Serapo, appuntamento che negli anni è diventato uno dei momenti più attesi dell'estate del centro diurno. Nata come una semplice occasione ricreativa, la mattinata si è progressivamente trasformata in un appuntamento capace di esprimere il senso più profondo dell'intero progetto. È il momento in cui i vissuti dei ragazzi si intrecciano con quelli delle loro famiglie, che si ritrovano per condividere sorrisi, emozioni e piccoli grandi traguardi conquistati nel corso dell'estate. Il vice sindaco Giovanna Conte e la dirigente del Dipartimento Benessere Sociale Anna Maria De Filippis, che negli anni hanno sostenuto e accompagnato questa esperienza, evidenziano come la colonia rappresenti una importante opportunità di partecipazione e di apertura verso il territorio. Non ci sarà soltanto una condivisione o una colazione sulla spiaggia, ma si celebrerà una comunità che si ritrova attorno ad un'esperienza capace di innescare connessioni, valorizzare le persone e rafforzare quel senso di appartenenza che rende più forte il tessuto sociale. Nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata e per la rassegna Parole in scena, incontro con gli autori, venerdì alle 21:15 in Piazza Maestri Vetrai sarà proiettato il documentario storico Elena, prima parte, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. L'ingresso è libero. Ieri la festosa conclusione della 72ª edizione della Sagra delle Regne a Minturno, con l'inaugurazione del Museo del Grano al Parco Robinson e la distribuzione della Pascotta, oltre poi al Galà del Folklore I Suoni del Mondo. Una serie di eventi che hanno caratterizzato questa 72ª edizione della Sagra delle Regne in onore della Madonna delle Grazie, un ricco programma organizzato dai frati di San Francesco con la collaborazione del Comune e di varie associazioni. Un festival del folklore che ancora una volta ha caratterizzato in bellezza la Sagra delle Regne.
1: Radio Formia informa.
0: La squadra dei Paesi Bassi conquista la Coppa del Mondo, quella del Mondialito ITRI 2026 di calcio a 5. La squadra Orange, che aveva battuto in semifinali i campioni in carica del Messico per 6-4, si è imposta per 8-4 sul Paraguay in una cornice di pubblico importante presso Santa Apollonia, dove un avvio equilibrato. La squadra ha preso in mano la partita con intensità e giocate di alto livello, riuscendo a contenere gli avversari Maidomi, un successo tecnico ma anche di pubblico a Santa Apollonia a Itri per questo futsal estivo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a

Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, e ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
2: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Astral Info Mobilità.
1: Ben trovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo dal territorio di Frosinone, dove per la presenza di cantieri è chiusa la statale dei Monti Lepini tra quattro strade e il bivio per strada Asi in direzione della città. Nel centro urbano rallentamenti in via Aldo Moro tra via Po e piazzale De Mateis. Verso la stessa piazza traffico rallentato anche in via Tiburtina e in via Maria. Ci spostiamo nel territorio di Latina, dove abbiamo code sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave e di Borgo Isonzo nelle due direzioni. Verso il centro urbano rallentamenti sulla statale dei Monti Lepini tra la zona industriale strada Piccarello. Per chi è in viaggio sulla Pontina da Roma verso Latina, segnaliamo infine rallentamenti tra via Briliana e via Vallelata. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: più.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.
3: Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse.

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. Ancora un incidente stradale ieri mattina all'incrocio di Penitro, uno dei punti critici della viabilità formiana. L'incidente ha coinvolto uno scooter e un'auto, richiamando sul posto le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118. Sono stati effettuati rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare le relative responsabilità. L'episodio, comunque, al di là dell'entità, riaccende i riflettori sull'intersezione, quella di Penitro, che da tempo è al centro di numerosi incidenti. Una situazione di pericolosità all'incrocio Penitro, dove la conformazione della strada, il traffico intenso e le manovre di immissione rendono delicata la circolazione e richiedono interventi strutturali per migliorare la sicurezza con la revisione della viabilità, una diversa regolamentazione del traffico o alcune opere in grado di ridurre il rischio di collisioni. È finito in carcere a Cassino Aniello Prisco, 55enne campano, che si trova agli arresti domiciliari a Minturno. L'ufficio esecuzioni penali della Corte d'Appello di Napoli ha disposto il trasferimento in carcere dell'uomo, che deve scontare una pena definitiva di 9 anni e mezzo. È stato arrestato dai carabinieri della stazione di Minturno, dove si trovava agli arresti domiciliari. L'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il traffico di droga partiva da Marano di Napoli, si era esteso fino al sud pontino. Secondo l'accusa, la droga arrivava in aereo a Fiumicino e con auto giunte appositamente alla Campania veniva smerciata nel sud pontino. 8 le persone indagate, di cui 7 arrestate, e sempre in base alle accuse, la sede dell'holding sarebbe stata la concessionaria gestita da Aniello Prisco tra il 2021 e il 2022. Nel giugno 2023 l'organizzazione venne disarticolata con un blitz che portò all'arresto dei componenti del gruppo, che per il trasporto della droga avrebbe modificato i veicoli, predisponendo i vani utilizzati per occultare la sostanza stupefacente. Il 55enne campano è stato posto agli arresti domiciliari, che stava scontando in abitazione nel territorio del comune di Minturno, e ora è finito in carcere a Cassino. Il boom di presenze che Gaeta sta registrando anche in questa stagione estiva conferma la straordinaria attrattività della città, ma impone anche un impegno costante per garantire il giusto equilibrio tra accoglienza turistica e vivibilità per i residenti. Con questa nota, la coordinatrice cittadina di Forza Italia di Gaeta, Maria Wesghizzi, interviene sul tema della gestione dei flussi turistici, della viabilità e del decoro urbano, confermando il sostegno all'azione portata avanti dalla amministrazione. Tuttavia illumina anche una situazione che va regolamentata e va migliorata. Bisogna potenziare ulteriormente le attività di monitoraggio, afferma la nota del coordinamento di Forza Italia di Gaeta, per scongiurare fenomeni di sosta selvaggia e microdegrado legati alla movida notturna. Per garantire un'estate ordinata viene evidenziata la priorità operativa su cui l'amministrazione è già attiva e che vedrà un ulteriore incremento nelle prossime settimane, con intensificazione di controlli serali e notturni da parte delle forze dell'ordine nei weekend e con particolare attenzione al rispetto dei varchi della ZTL a Gaeta Sant'Erasmo e a tutela delle aree pedonali. Per alleggerire la pressione automobilistica sul quartiere storico è inoltre prevista una maggiore valorizzazione delle aree di sosta periferiche collegate al centro e alle spiagge tramite i servizi bus navetta dedicati. In materia di igiene urbana dovrà essere intensificato il monitoraggio sulla raccolta dei rifiuti nelle zone a più alta densità turistica, con l'obiettivo di mantenere lo standard di decoro che contraddistingue la città. Ancora una volta la natura sceglie il litorale della Riviera di Ulisse. Nella tarda serata di domenica una tartaruga marina caretta è risalita sulla spiaggia di Levante di Sperlonga per deporre le proprie uova, regalando al territorio un evento di straordinario valore naturalistico. A rendere possibile la tutela della nidificazione è stata la tempestiva segnalazione di un cittadino che intorno alle 22:15 ha notato l'esemplare emergere dal mare e raggiungere la spiaggia. Una telefonata alla cabina di porto ha immediatamente attivato la macchina organizzativa dell'ente parco regionale Riviera di Ulisse, che insieme alla rete Tarta Lazio è l'unico tra i parchi regionali del Lazio autorizzato ad intervenire direttamente sulla manipolazione delle tartarughe marine e delle loro nidiate. Gli operatori del parco hanno raggiunto il sito dopo la segnalazione. Sebbene la tartaruga fosse già tornata in mare, l'analisi delle immagini e dei video realizzati dal cittadino, unitamente alla lettura delle tracce lasciate sulla sabbia, ha consentito di individuare con precisione il punto in cui erano state deposte le uova. Una volta verificata la posizione del nido, gli esperti hanno valutato come la vicinanza alla battigia potesse rappresentare un rischio concreto per la loro sopravvivenza, esposte sia alle mareggiate che al passaggio di persone durante la stagione balneare. Per questo motivo si è deciso di procedere al trasferimento della nidificazione. Gli operatori del parco hanno ricreato manualmente una nuova camera di deposizione, mantenendo le stesse caratteristiche dimensionali e morfologiche di quella originaria, ma collocandola circa 13 metri più all'interno in una posizione ritenuta più sicura per consentire il corretto sviluppo delle uova. L'area è stata delimitata e messa in sicurezza nel tratto di spiaggia della Grotta di Tiberio, compreso tra il Lido La Casetta e il Lido Alta Marea, dove rimarrà costantemente monitorata fino alla schiusa, prevista orientativamente per i primi giorni di settembre. Ogni nido di caretta, ha sottolineato il presidente del Parco regionale Riviera di Ulisse, Massimo Giovanchelli, rappresenta un patrimonio prezioso per la biodiversità del nostro territorio ed una responsabilità che sentiamo profondamente. Siamo orgogliosi che ogni estate queste straordinarie creature scelgano le nostre spiagge per dare vita ad una nuova generazione. Il nostro compito è fare tutto il possibile affinché questo processo naturale possa compiersi nelle migliori condizioni. Nuovo appuntamento sabato con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. La raccolta si terrà nella zona di San Pietro al parcheggio dell'ex stadio Nicola Perrone dalle 8 alle 12:30. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Torna la colazione al mare del centro diurno socioeducativo Don Bosco, promossa dal Comune di Gaeta e gestita dalla cooperativa sociale Orizzonte Altri Colori, che anche quest'anno accompagna i ragazzi in un percorso ricco di occasioni di scoperta, condivisione e divertimento. Sulla spiaggia di Serapo, tra attività, laboratori ed esperienze di gruppo, prendono forma momenti che incoraggiano autonomia, fiducia e relazioni. La colonia estiva del centro Don Bosco, sottolinea il sindaco Cristian Leccese, rappresenta una delle espressioni più significative dell'impegno della nostra città verso l'inclusione e la valorizzazione della persona. In questo contesto si inserisce la tradizionale colazione al mare in programma il 15 luglio al Palm Beach di Serapo, appuntamento che negli anni è diventato uno dei momenti più attesi dell'estate del centro diurno. Nata come una semplice occasione ricreativa, la mattinata si è progressivamente trasformata in un appuntamento capace di esprimere il senso più profondo dell'intero progetto. È il momento in cui i vissuti dei ragazzi si intrecciano con quelli delle loro famiglie, che si ritrovano per condividere sorrisi, emozioni e piccoli grandi traguardi conquistati nel corso dell'estate. Il vice sindaco Giovanna Conte e la dirigente del Dipartimento Benessere Sociale Anna Maria De Filippis, che negli anni hanno sostenuto e accompagnato questa esperienza, evidenziano come la colonia rappresenti una importante opportunità di partecipazione e di apertura verso il territorio. Non ci sarà soltanto una condivisione o una colazione sulla spiaggia, ma si celebrerà una comunità che si ritrova attorno ad un'esperienza capace di innescare connessioni, valorizzare le persone e rafforzare quel senso di appartenenza che rende più forte il tessuto sociale. Nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata e per la rassegna Parole in scena, incontro con gli autori, venerdì alle 21:15 in Piazza Maestri Vetrai sarà proiettato il documentario storico Elena, prima parte, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. L'ingresso è libero. Ieri la festosa conclusione della 72esima edizione della Sagra delle Regne a Minturno, con l'inaugurazione del Museo del Grano al Parco Robinson e la distribuzione della pascotta, oltre poi al Galà del Folklore I Suoni del Mondo. Una serie di eventi che hanno caratterizzato questa 72esima edizione della Sagra delle Regne in onore della Madonna delle Grazie, un ricco programma organizzato dai frati di San Francesco con la collaborazione del comune e di varie associazioni. Un festival del folklore che ancora una volta ha caratterizzato in bellezza la Sagra delle Regne.
4: Radio Formia informa.
3: La squadra dei Paesi Bassi conquista la Coppa del Mondo, quella del Mondialito ITRI 2026 di calcio a 5. La squadra Orange, che aveva battuto in semifinali i campioni in carica del Messico per 6-4, si è imposta per 8-4 sul Paraguay in una cornice di pubblico importante presso Santa Apollonia. Dopo un avvio equilibrato, la squadra ha preso in mano la partita con intensità e giocate di alto livello, riuscendo a contenere gli avversari Maidomi. Un successo tecnico, ma anche di pubblico, a Santa Apollonia a Itri per questo futsal estivo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
5: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
6: credere nel futuro.
5: Radio Formia.
6: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
5: Di sempre.
7: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

senza limiti di giga, che ironia, non mi lava mai la biancheria. Piantagioni verdi idroponiche, intelligenze positroniche, se ci sei.

0: Astral Info Mobilità.
1: Ben trovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo dal territorio di Frosinone, dove per la presenza di cantieri è chiusa la statale dei Monti Lepini tra quattro strade, il bivio per strada Asi in direzione della città. Nel centro urbano, rallentamenti in via Aldo Moro tra via Po e piazzale De Mateis. Verso la stessa piazza, traffico rallentato anche in via Tiburtina e in via Maria. Ci spostiamo nel territorio di Latina, dove abbiamo code sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave e di Borgo Isonzo nelle due direzioni. Verso il centro urbano, rallentamenti sulla statale dei Monti Lepini tra la zona industriale strada Piccarello. Per chi è in viaggio sulla Pontina da Roma verso Latina, segnaliamo infine rallentamenti tra via Brigliana e via Vallelata. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
5: Jazz Train.
6: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectation.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con un Mbeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Ndunduso Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note. Si intitola The Myth We Choose, per Ndunduso Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano. Lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico, in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

un'icona della musica nera tra soul e blues, Ray Charles. Siamo nel 1959 con questo What I Say per Ray Charles, in una storica incisione. Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile dei crooner americani, in questo caso con un omaggio proprio al repertorio di Frank Sinatra. Si tratta di Valerio Marino con il suo ultimo album Under My Skin, e ripropone alla sua maniera questo classico dello swing come Fly Me to the Moon. Valerio Marino.

0: E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata. Grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte, quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda, Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti. E a me, per me è stato è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no? Del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio che è il chioggiotto, però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. Guarda, diciamo che Stua Scura non è solo un nome, ma è più un'espressione di un logo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale, che Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. E scura e descrive il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono, creano un timbro molto particolare. E, una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? E quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso, il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che mi farebbe piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
0: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altro tipo?
1: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi col clarinetto basso per esempio non ci avevo mai registrato, anche in realtà col sax tenore ho sempre registrato con sax alto, ma sax tenore mai. E sono contento, insomma, del risultato, non vedo l'ora che la gente lo ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
0: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
1: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico, cioè ho detto io voglio che Federico Calcagno, che è il clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che è da un tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima, diciamo che ho pensato ai musicisti quasi prima di pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea, perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
0: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play It Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno Reverie. Puoi presentarlo?
1: Sì, È un brano che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè, tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Ciosa, Ciaccole, sono tutti nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece, Sweet Techno Raver è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico, pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete, è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione. Poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' è la struttura del brano. Però il titolo, come hai notato anche te, è un po' particolare, me l'ha consigliato, cioè, suonandolo insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
0: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band.

0: Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stua Scura che sta presentando in radio su Just Rain. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi, perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi. È venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile, febbraio-marzo, e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio da Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata, e sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce, il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa. È stato il 27 giugno e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival, e adesso non vediamo l'ora di presentarlo un po' in tutta Europa.
0: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche dalla critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
1: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma, e con lui abbiamo suonato in quartetto con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo e lui diciamo che mi ha un po' esposto a vari festival, vari club importanti. E poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. E poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente fa un po' strano dirlo, però con la Paris Jackson, che è la figlia di Michael Jackson, al gala del cinema di Venezia, quella è stata pure un'esperienza molto particolare. Però diciamo che tutte queste esperienze anche mi fanno capire quello che mi piace fare di più e anche mi portano a creare la mia musica e a portare dentro tutte queste esperienze che ho provato in passato. Questa è la cosa più importante, però la cosa che mi dà più soddisfazione a livello musicale è proprio portare in giro la mia musica e presentarla e suonarla dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
0: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
1: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile Stua Scura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e il quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina, al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre. Presto salteranno fuori altri concerti in autunno. Però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani Manuel Caliumi e Riccardo Coccetti, Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico, e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. Anche quello è un gruppo con il quale riesco a esprimermi molto, oltre al fatto che Manuel e Riccardo sono quasi praticamente dei miei fratelli. Negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo il quale ci tengo molto, il quale, insomma, con il quale voglio insistere e continuare perché stanno molto bene.
0: E devo farti i complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione, dal punto di vista biografico. Devo farti i complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
1: Bella domanda, guarda, in realtà allora sì, diciamo che la sezione tua scura mi sono affidato a un mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia, proprio come me, e lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i due giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto. Non sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piace, insomma.
0: Assolutamente. Allora, come terzo ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Ciosa. Come sempre lascio a te il compito di presentarlo, perché meglio di te chi può farlo, dai.
1: Certo, guarda, Ciosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, più un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto, chiaramente. Quindi, come molti porti del mondo, ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo che fare col mare, è un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto. E quindi questo lo volevo dedicare a Chioggia, Ciosa, quindi.
0: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train. Speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista. Speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza. Va bene? È una promessa.
1: Certo, grazie mille Francesco, mi son divertito e spero vi piaccia l'album. Grazie a tutti.
0: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Ciosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Gionti. Ancora un incidente stradale ieri mattina all'incrocio di Penitro, uno dei punti critici della viabilità formiana. L'incidente ha coinvolto uno scooter e un'auto, richiamando sul posto le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118. Sono stati effettuati rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare le relative responsabilità. L'episodio, comunque, al di là dell'entità, riaccende i riflettori sull'intersezione, quella di Penitro, che da tempo è al centro di numerosi incidenti. Una situazione di pericolosità all'incrocio Penitro, dove la conformazione della strada, il traffico intenso e le manovre di immissione rendono delicata la circolazione e richiedono interventi strutturali per migliorare la sicurezza con la revisione della viabilità, una diversa regolamentazione del traffico o alcune opere in grado di ridurre il rischio di collisioni. È finito in carcere a Cassino Aniello Prisco, 55enne campano che si trova agli arresti domiciliari a Minturno. L'ufficio esecuzioni penali della Corte d'Appello di Napoli ha disposto il trasferimento in carcere dell'uomo, che deve scontare una pena definitiva di 9 anni e mezzo. È stato arrestato dai carabinieri della stazione di Minturno, dove si trovava agli arresti domiciliari. L'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il traffico di droga partiva da Marano di Napoli, si era esteso fino al sud pontino. Secondo l'accusa, la droga arrivava in aereo a Fiumicino e con auto giunte appositamente alla Campania veniva smerciata nel sud pontino. 8 le persone indagate, di cui 7 arrestate, e sempre in base alle accuse, la sede dell'holding sarebbe stata la concessionaria gestita da Aniello Prisco tra il 2021 e il 2022. Nel giugno 2023 l'organizzazione venne disarticolata con un blitz che portò all'arresto dei componenti del gruppo, che per il trasporto della droga avrebbe modificato i veicoli, predisponendo i vani utilizzati per occultare la sostanza stupefacente. Il 55enne campano è stato posto agli arresti domiciliari, che stava scontando in abitazione nel territorio del comune di Minturno, e ora è finito in carcere a Cassino. Il boom di presenze che Gaeta sta registrando anche in questa stagione estiva conferma la straordinaria attrattività della città, ma impone anche un impegno costante per garantire il giusto equilibrio tra accoglienza turistica e vivibilità per i residenti. Con questa nota, la coordinatrice cittadina di Forza Italia di Gaeta, Maria

0: A Guisghizzi interviene sul tema della gestione dei flussi turistici, della viabilità e del decoro urbano, confermando il sostegno all'azione portata avanti dall'amministrazione. Tuttavia, illumina anche una situazione che va regolamentata e va migliorata. Bisogna potenziare ulteriormente le attività di monitoraggio, afferma la nota del coordinamento di Forza Italia di Gaeta, per scongiurare fenomeni di sosta selvaggia e microdegrado legati alla movida notturna. Per garantire un'estate ordinata, viene evidenziata la priorità operativa su cui l'amministrazione è già attiva e che vedrà un ulteriore incremento nelle prossime settimane, con intensificazione di controlli serali e notturni da parte delle forze dell'ordine nei weekend e con particolare attenzione al rispetto dei varchi della ZTL a Gaeta Sant'Erasmo e a tutela delle aree pedonali. Per alleggerire la pressione automobilistica sul quartiere storico, è inoltre prevista una maggiore valorizzazione delle aree di sosta periferiche collegate al centro e alle spiagge tramite i servizi di bus navetta dedicati. In materia di igiene urbana dovrà essere intensificato il monitoraggio sulla raccolta dei rifiuti nelle zone a più alta densità turistica, con l'obiettivo di mantenere lo standard di decoro che contraddistingue la città. Ancora una volta la natura sceglie il litorale della Riviera di Ulisse. Nella tarda serata di domenica, una tartaruga marina, Caretta Caretta, è risalita sulla spiaggia di Levante di Sperlonga per deporre le proprie uova, regalando al territorio un evento di straordinario valore naturalistico. A rendere possibile la tutela della nidificazione è stata la tempestiva segnalazione di un cittadino che intorno alle 22:15 ha notato l'esemplare emergere dal mare e raggiungere la spiaggia. Una telefonata alla cabina di porto ha immediatamente attivato la macchina organizzativa dell'ente parco regionale Riviera di Ulisse, che insieme alla rete Tarda Lazio è l'unico tra i parchi regionali del Lazio autorizzato ad intervenire direttamente sulla manipolazione delle tartarughe marine e delle loro nidiate. Gli operatori del parco hanno raggiunto il sito dopo la segnalazione. Sebbene la tartaruga fosse già tornata in mare, l'analisi delle immagini e dei video realizzati dal cittadino, unitamente alla lettura delle tracce lasciate sulla sabbia, ha consentito di individuare con precisione il punto in cui erano state deposte le uova. Una volta verificata la posizione del nido, gli esperti hanno valutato come la vicinanza alla battigia potesse rappresentare un rischio concreto per la loro sopravvivenza, esposte sia alle mareggiate che al passaggio di persone durante la stagione balneare. Per questo motivo si è deciso di procedere al trasferimento della nidificazione. Gli operatori del parco hanno ricreato manualmente una nuova camera di deposizione, mantenendo le stesse caratteristiche dimensionali e morfologiche di quella originaria, ma collocandola circa 13 metri più all'interno, in una posizione ritenuta più sicura per consentire il corretto sviluppo delle uova. L'area è stata delimitata e messa in sicurezza nel tratto di spiaggia della Grotta di Tiberio, compreso tra il Lido La Casetta e il Lido Alta Marea, dove rimarrà costantemente monitorata fino alla schiusa, prevista orientativamente per i primi giorni di settembre. Ogni nido di Caretta Caretta, ha sottolineato il presidente del Parco regionale Riviera di Ulisse, Massimo Giovanchelli, rappresenta un patrimonio prezioso per la biodiversità del nostro territorio ed una responsabilità che sentiamo profondamente. Siamo orgogliosi che ogni estate queste straordinarie creature scelgano le nostre spiagge per dare vita ad una nuova generazione. Il nostro compito è fare tutto il possibile affinché questo processo naturale possa compiersi nelle migliori condizioni. Nuovo appuntamento sabato con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAEE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. La raccolta si terrà nella zona di San Pietro, al parcheggio dell'ex stadio Nicola Perrone, dalle 8 alle 12:30. Per ogni RAEE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Torna la colazione al mare del centro diurno socioeducativo Don Bosco, promossa dal comune di Gaeta e gestita dalla cooperativa sociale Orizzonte Altri Colori, che anche quest'anno accompagna i ragazzi in un percorso ricco di occasioni di scoperta, condivisione e divertimento. Sulla spiaggia di Serapo, tra attività, laboratori di esperienze di gruppo, prendono forma momenti che incoraggiano autonomia, fiducia e relazioni. La colonia estiva del centro Don Bosco, sottolinea il sindaco Cristian Leccese, rappresenta una delle espressioni più significative dell'impegno della nostra città verso l'inclusione e la valorizzazione della persona. In questo contesto si inserisce la tradizionale colazione al mare in programma il 15 luglio al Palm Beach di Serapo, appuntamento che negli anni è diventato uno dei momenti più attesi dell'estate del centro diurno. Nata come una semplice occasione ricreativa, la mattinata si è progressivamente trasformata in un appuntamento capace di esprimere il senso più profondo dell'intero progetto. È il momento in cui i vissuti dei ragazzi si intrecciano con quelli delle loro famiglie, che si ritrovano per condividere sorrisi, emozioni e piccoli grandi traguardi conquistati nel corso dell'estate. Il vice sindaco Giovanna Conte e la dirigente del Dipartimento Benessere Sociale Anna Maria De Filippis, che negli anni hanno sostenuto e accompagnato questa esperienza, evidenziano come la colonia rappresenti una importante opportunità di partecipazione e di apertura verso il territorio. Non ci sarà soltanto una condivisione o una colazione sulla spiaggia, ma si celebrerà una comunità che si ritrova attorno ad un'esperienza capace di innescare connessioni, valorizzare le persone e rafforzare quel senso di appartenenza che rende più forte il tessuto sociale. Nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata e per la rassegna Parole in scena, incontro con gli autori, venerdì alle 21:15 in Piazza Maestri Vetrai sarà proiettato il documentario storico Elena, prima parte, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. L'ingresso è libero. Ieri la festosa conclusione della 72ª edizione della Sagra delle Regne a Minturno, con l'inaugurazione del Museo del Grano al Parco Robinson e la distribuzione della Pascotta. Oltre poi al Galà del Folklore, I Suoni del Mondo, una serie di eventi che hanno caratterizzato questa 72ª edizione della Sagra delle Regne in onore della Madonna delle Grazie, un ricco programma organizzato dai frati di San Francesco con la collaborazione del Comune e di varie associazioni. Un festival del folklore che ancora una volta ha caratterizzato in bellezza la Sagra delle Regne.
1: Radio Formia informa.
0: La squadra dei Paesi Bassi conquista la Coppa del Mondo, quella del Mondialito ITRI 2026 di calcio a 5. La squadra Orange, che aveva battuto in semifinali i campioni in carica del Messico per 6-4, si è imposta per 8-4 sul Paraguay in una cornice di pubblico importante presso Santa Pollonia, dove un avvio equilibrato. La squadra ha preso in mano la partita con intensità e giocate di alto livello, riuscendo a contenere gli avversari. Maidomi, un successo tecnico ma anche di pubblico a Santa Polonia a Itri per questo futsal estivo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
4: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
5: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
6: Almeno 5 porzioni al giorno.
7: Una porzione sta nel palmo di una mano.
8: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
9: Bravi, e niente sprechi.
10: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
11: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
12: Non semplici note,
13: ma musica che ti cattura.
12: Sei su Radio Formia.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

un appartamento chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita.

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

Radio Formia. Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it. Aria Dance. Con DJ Filaleo tutti i successi dance mixati.

0: Radio Formia.
1: Aria Dance live con DJ Fidereo.
2: Per il tuo party privato e DJ set per il tuo locale, contatta www.djfidaleo.com.

0: Radio Formia.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectation.

con la radio inglese BBC Channel One, con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con Unembeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Ndunduso Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note. Si intitola The Myth We Choose, per Ndunduso Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

Il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano, lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico, rivisita a suo modo due classici insieme, il primo Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico, in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

un'icona della musica nera tra soul e blues, Ray Charles. Siamo nel 1959 con questo What I Say per Ray Charles, in una storica incisione. Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile dei crooner americani, in questo caso con un omaggio proprio al repertorio di Frank Sinatra. Si tratta di Valerio Marino con il suo ultimo album Under My Skin, e ripropone alla sua maniera questo classico dello swing come Fly Me to the Moon. Valerio Marino.

0: E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata. Grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte, quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda, Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti. E per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no? Del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio, che è il chioggiotto. Però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. E, guarda, diciamo che Stua Scura non è solo un nome, ma è più un'espressione di un logo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale, che Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. E scura è descrivere il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono, creano un timbro molto particolare. E una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? E quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso. Il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che fare piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
0: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altro tipo?
1: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi col clarinetto basso per esempio non ci avevo mai registrato, anche in realtà col sax tenore ho sempre registrato con sax alto, ma sax tenore mai. E sono contento, insomma, del risultato, non vedo l'ora che la gente lo ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
0: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
1: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico, cioè ho detto io voglio che Federico Calcagno, che è clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che da un tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima, diciamo che ho pensato ai musicisti quasi prima che pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea, perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
0: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play It Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno Reverie. Puoi presentarlo?
1: Sì, È un brano che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè, tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Ciosa, Ciacole, sono tutti nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece Sweet Techno Raver è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico, pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete, è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione. Poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' è la struttura del brano. Però il titolo, come hai notato anche te, è un po' particolare, me l'ha consigliato, cioè, suonandolo insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
0: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band.

0: Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stua Scura che sta presentando in radio su Just Rain. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi, perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio. Ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi, è venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile, a febbraio-marzo, e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio da Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata. E sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce, il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa. È stato il 27 giugno e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival, e adesso non vediamo l'ora di presentarlo un po' in tutta Europa.
0: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche della critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
1: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma, e con lui abbiamo suonato in quartetto con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo e lui diciamo che mi ha un po' esposto a vari festival, vari club importanti. Poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. Poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente fa un po' strano dirlo, però con la Paris Jackson, che è la figlia di Michael Jackson, al gala del cinema di Venezia, quella è stata pure un'esperienza molto particolare. Però diciamo che tutte queste esperienze anche mi fanno capire quello che mi piace fare di più e anche mi portano a creare la mia musica e portare dentro tutte queste esperienze che ho provato in passato. Questa è la cosa più importante, però la cosa che mi dà più soddisfazione a livello musicale è proprio portare in giro la mia musica e presentarla e suonarla dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
0: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
1: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile Stua Scura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e il quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina, al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre, presto salteranno fuori altri concerti in autunno. Però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani Manuel Caliumi e Riccardo Cocetti, Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico, e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. Anche quello è un gruppo al quale riesco a esprimermi molto, oltre al fatto che Manuel e Riccardo sono quasi praticamente dei miei fratelli. Negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo al quale ci tengo molto, al quale, insomma, con il quale voglio insistere e continuare perché stanno molto bene.
0: E devo farti i complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione, dal punto di vista biografico. Devo farti i complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
1: Bella domanda, guarda, in realtà allora sì, diciamo che la sezione tua scura mi sono affidato a un mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia, proprio come me. E lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i due giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto. Non sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piace, insomma.
0: Assolutamente. Allora, come terzo ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Ciosa. Come sempre lascio a te il compito di presentarlo, perché meglio di te chi può farlo, dai.
1: Certo, guarda, Ciosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, più un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto chiaramente, quindi come molti porti del mondo ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo che fare col mare, e un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto, e quindi questo l'ho voluto dedicare a Chioggia, Ciosa, quindi.
0: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train, speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista, speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza, va bene? È una promessa.
1: Certo, grazie mille Francesco, mi son divertito e spero vi piaccia l'album. Grazie a tutti.
0: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Ciosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.

I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radioformia sei pronto a riviverli appieno. Game.